0: Selene.
1: Radio Selene.
0: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Ilia D'Arpa.
2: Come le ciliegine, come le ciliegine. Buone le ciliegie. Una tira l'altra. E allora, dopo la nostra Maria Rita Minoia, che vi ha dato il buongiorno come ogni giorno, anche quest'oggi, ed eccomi qui, pronta. Mondo femminile, ma per tutti quanti voi. Buongiorno, io sono Ilia D'Arpa. Sono qui e sono pronta ad accompagnarvi anche quest'oggi, a rendere un po' più leggera questa giornata. Poi, tra l'altro, è venerdì e quindi già si parla di leggerezza, di staccare la spina, di respirare un po', tempo permettendo di andarcene un po' al mare, a respirare aria pura, ma farlo sempre con la musica, farlo con noi di Radio Selene. E allora benvenuti anche in questo venerdì 15 di maggio. Come va? Tutto bene? Siete pronti? Anche oggi abbiamo un bel po' da chiacchierare, da raccontarci un po' di cose, tra notizie curiose, simpatiche, ma anche importanti, quali tratteremo insomma quest'oggi. Perciò inchiodatevi lì, fermi tutti quanti. Permettetemi prima di iniziare, come sempre, di dare il buongiorno a Silvio Tempesta, che è pronto a curare la parte tecnica e per voi suonare la musica più bella. E allora quest'oggi inizieremo con una personcina piccola piccola ma grande grande grande come artista, quindi si inizia con Kylie Minogue.
0: Questa è

Lei è veramente una grande, grandissima artista che ci ha regalato veramente grandi canzoni come quella che abbiamo ritrovato quest'oggi qui su Radio Selene, ed era Kylie Minogue. Buongiorno, sono le 10:01.

I Rolling Stones che sono tornati con un album che ci sta facendo impazzire tutti quanti, bellissimo. Si stava meglio quando si stava peggio, lo diceva sempre la mia mamma. Oggi parleremo di baby gang, di tutta questa violenza e di cosa manca davvero agli adolescenti di oggi.

questo 16 minuti dopo le 10, pronti ad affrontare con me un argomento importante? Sì, perché oggi vogliamo parlare di baby gang che iniziano veramente a spaventare, e non poco. Io ricordo circa 2 anni fa, no, quando ho iniziato a tornare a Milano e magari vedevo tutti questi ragazzini, tutte queste baby gang, i maranza cosiddetti. Mi spaventano, certo che mi spaventano allora, mi spaventano ancora oggi, e pensavo, ma per fortuna che da noi tutto questo non c'è, manco a dirlo, manco a pensarlo, che oggi purtroppo i nostri quotidiani parlano sempre più spesso di questi ragazzini, di queste baby gang. Purtroppo un fatto drammatico è accaduto proprio pochi giorni fa anche a Taranto, dove tra l'altro una brava persona di colore ha perso la vita per colpa di cosa? Che poi la domanda che ci poniamo, che ci facciamo è questo: ma cosa cercano questi ragazzi? Perché quando si parla di baby gang, insomma, tutti quanti noi immaginiamo questi ragazzini violenti, queste situazioni fuori controllo. Dietro però ci sono anche famiglie spaventate, genitori preoccupati, quartieri che chiedono attenzione. Cosa sta accadendo ad esempio a Lecce? Proprio a Lecce in questi giorni sarebbero i genitori a voler alzare la voce, a mobilitarsi, perché la paura è che certi episodi poi possano diventare anche normalità, no? E allora la domanda ce la dobbiamo fare: ma cosa manca ai ragazzi di oggi? Tempo, ascolto, presenza? Non lo sappiamo, ditemelo voi. Secondo voi cosa manca davvero agli adolescenti di oggi? Al 347 7272 274.

0: me.
1: Malika, Malika Yan, come animali notturni. Stanno arrivando veramente tantissimi messaggi, per questo vi ringrazio, perché voglio sentire anche la vostra. Oggi dovete veramente dirmi cosa ne pensate, cosa secondo voi manca agli adolescenti di oggi, perché in realtà poi hanno tutto, o forse

Ossessione. Oggi su Radio Selene stiamo parlando di un argomento che tocca a tutti quanti noi, sia chi ha figli adolescenti ma anche chi ha figli adulti, perché purtroppo quando si parla di violenza può accadere veramente a tutti, no? Di essere vittime poi di queste baby gang, perché è di questo che stiamo parlando, insomma, di questi adolescenti di oggi. Fortunatamente non tutti, non mettiamoceli tutti dentro questo calderone, però purtroppo devo dire che sempre più spesso sentiamo parlare, insomma, di questi ragazzini, di queste violenze, no? Di questi luoghi dove magari dovrebbero nascere delle amicizie vere, che invece diventano teatri di sfide, di violenza inaudita, di prepotenze, poi sempre riprese con questi cellulari e subito finite sui social. Spaventa veramente tutto questo. Cosa bisogna fare quest'oggi? Capisco che magari educare non è proprio facile, ma forse l'unica cosa, insomma, che resta da fare è esserci, parlare con i propri figli, guardarli negli occhi prima che sia troppo tardi, e soprattutto iniziare a dire no. Quanto vale un no? No, tu quella persona non la frequenti, no, tu in quel posto non ci vai.

Fonsi dal 2018 con Calypso e adesso nuovamente ai nostri giorni, tornata, che brava che è, novità con Gaia.

0: WhatsApp, invia un vocale su WhatsApp 347 7272 274. Radio Selene.
1: E io vi dico grazie, grazie perché veramente oggi state inviando un sacco di messaggi, di note vocali sull'argomento di quest'oggi, no? Baby gang, cosa manca davvero agli adolescenti di oggi? Mi sa che oggi la puntata sarà solo fatta di questo.

Tiziano Ferro e Giorgia insieme con Superstar, quelli della mia generazione. Che bella che era, ragazzi. Sarà un po' di nostalgia, però dai, quegli anni ci mancano veramente tanto. 1986, loro sono i Blue Monkey.

Justin e le notti, l'estate con queste canzoni strepitose. Uno dei miei gruppi preferiti di allora, The Blue Monkeys, che abbiamo ritrovato qui quest'oggi su Radio Silene. Buongiorno, sono le 11:01.

0: Radio Selene.
1: Ed eccoci qui, entrati in questa che è la nostra seconda ora insieme. Tra poco ci saranno le vostre opinioni, le vostre risposte all'argomento di oggi. Baby Gang, cosa ne pensate? Quindi rimanete con noi.
2: Credi davvero non ci abbia mai messo la faccia? Vorrei soltanto sapessi che non è un granché. Cercavi le differenze tra me e una condanna. Ora che sei...

0: con Beautiful. Allora, eccoci qui, i vostri messaggi che, come ho già detto prima, oggi sono veramente tanti, tantissimi, quindi mi scuso già da subito se non riuscirò a leggerli tutti. C'è una cosa in molti messaggi, però quelli che ho potuto leggere, che accomuna un po' tutti quanti voi: le mazzate, cioè proprio detto così, le mazzate. Oggi ai giovani adolescenti manca questo. Ma voglio iniziare con Francesca, che ha scritto un bellissimo messaggio. Francesca è di Brindisi e lei scrive: cara Ilia, mancano dei genitori che osservino i propri figli invece di fare i ragazzini e pensare a farsi selfie. Fare il genitore non è semplice. Io sono madre di un adolescente che trova in me un porto sicuro. L'esempio è ciò che conta, insieme a delle regole e a dei ruoli ben definiti. Purtroppo vedo immaturità che dilaga fra gli adulti, che dimenticano che i figli non chiedono di venire al mondo e non si è obbligati a farli. Ma quando si diventa genitori, bisogna sempre tenere come stella polare la nostra responsabilità immensa nei loro confronti, educativa, di accudimento e di presenza. Mamma mia, che bel messaggio, assolutamente d'accordo con te, Francesca, grazie. Voglio salutare anche Angelo da Taranto, che dice: cara Ilia, sono Angelo da Taranto e sono indignato da ciò che è successo nella città in cui abito. E ovviamente si sta riferendo a, purtroppo, questo bracciante di colore ucciso a Taranto. Dice: in primis ai ragazzi di oggi mancano un paio di sani sgarrasoni da parte dei genitori, quindi la colpa, sì, io l'attribuisco alle famiglie, perché a 15 anni non puoi stare per strada alle 5 di mattina. Quindi spero adesso che la legge faccia veramente quello che deve fare. Poi abbiamo una nota vocale da ascoltare, da Turi, sentiamo.
1: Buongiorno Ilia, buon venerdì. E cosa manca ai ragazzi di oggi? Manca l'educazione, mancano i valori, manca il rispetto. Purtroppo queste baby gang veramente fanno pietà, perché non lo so se sono influenzati dai social, ormai si parla di maranza, baby gang. Ragazzi, allo sbando, fa veramente schifo questa cosa. Mancano delle regole, delle leggi che devono essere dettate in un certo modo, perché non è che sei minorenne e non puoi andare in carcere. Questi ragazzi dovevano avere lo stesso trattamento che hanno inflitto a quella persona, quel povero ragazzo di colore a Taranto. Fanno veramente schifo, fanno veramente schifo.
0: Indignazione, dolore, rabbia, è questo insomma che la gran parte delle persone sta provando. Ce ne sono altre, quindi mi raccomando, rimanete con noi.

0: Fabio Concato con Guido Piano, tanti messaggi. Allora, mi soffermo un attimo sul messaggio che mi è stato inviato da Giovanna da Bari, che dice: manca affetto, manca educazione, manca rispetto, manca attenzione familiare. Ma se non c'è un sufficiente reddito, tutto ciò, le scrive, è difficile da realizzare. Poi finisce con un credo. Sai, Giovanna, in questo caso mi fai veramente tornare, come dire, poi indietro negli anni, no? Io non sono giovanissima, quindi io ricordo perfettamente che non avevamo questo reddito a casa. Si mangiava quello che c'era, ci divertivamo con poco, ma c'era tanta presenza e tanta educazione. Quindi secondo me non è colpa del reddito.
1: Fishing boats go out across the evening water, smuggling guns.

0: questo momento mi alzerei, standing ovation, chapeau, mamma mia, che pezzone che abbiamo ritrovato dal 1976, Another Star di Stevie Wonder. E adesso venite con me perché dobbiamo consegnare un bel bidet.
1: Bidet, gli auguri di buon compleanno su Radio Selene.
0: Beh, o quantomeno ci proviamo a consegnarlo, perché poi dipende insomma dalla festeggiata, se riceverlo o meno, se risponde o meno alla nostra chiamata. A proposito di tutto questo, voglio ricordarvi ancora una volta come si prenota il bidet: non tramite WhatsApp, non lo fate, bisogna chiamare o la nostra linea diretta, quindi lo 080 898 1188, o inviare una mail a diretta@radioselene.it. Valentina?
2: Sì, con chi parlo?
0: Ci sei già? Ma buongiorno Valentina, benvenuta su Radio Selene e auguri, sei in diretta!
2: Grazie!
0: Ma ciao, dolce, ciao. Valentina, come
2: Valentina,
0: stai?
2: Con tre S. Valentina, però il tuo nome sbagliato.
0: Cosa?
2: Però sono io, sono Valentina con tre S.
0: Con tre F?
2: Sì. Cioè, mi chiamo Valentina, inizia con la con tre S il mio nome, però ho dato il nome sbagliato. La festeggiata.
0: Valentina? Ti chiami così?
2: Sì, sì, con la S finale.
0: Ah, Valentina.
2: Bravissima!
0: Ma dai! La prima volta che sento questa cosa. Velocemente mi puoi spiegare il perché?
2: Perché non lo so, mi hanno così, è nato così questo nome. Perché mi sento spagnola, una
0: È spagnola la Valentina. Allora Valentina, benvenuta.
2: Grazie.
0: Hola, ¿qué tal? Que me cuentas cómo estás?
2: Tutto bene.
0: Bene,
2: mi fa,
0: bene.
2: Mi fa questo regalo.
0: È una persona a te molto molto molto vicina e molto molto molto cara, una persona che ti dice sei la persona più forte che io conosca, capace di affrontare tutto con coraggio e amore. Sappi che ti ammiro ogni giorno per la tua forza e per tutto quello che fai per noi. Ti vogliamo bene. Auguri da tua figlia Claudia.
2: Grazie. Grazie.
0: Falle scivolare quelle lacrime, ci sta tutto, cara Valentina.
2: Grazie, grazie.
0: Senti, giovanissima tra l'altro, 39 anni, quanti anni ha tua figlia?
2: Lei 21.
0: Mamma mia, eri una bimba quando l'hai messa al mondo.
2: Sì.
0: Che meraviglia, e che bello che è tutto questo, perché si sente che c'è veramente un bel rapporto, che l'educazione c'è stata, perché oggi tra l'altro stiamo parlando anche di questo. Quindi Valentina, io ti faccio tanti
2: grazie.
0: Complimenti per tutto.
2: Una bella sorpresa, grazie.
0: Sono felice di aver reso questa giornata ancora più speciale, quindi da tutti noi di Radio Selene, auguri e felicità.
2: Grazie, grazie a tutti.
0: Grazie a te. E allora, abbiamo così terminato con il nostro bidet, ma torna nel pomeriggio intorno alle 17:30.
1: Stai ascoltando

fortuna! C'è tra l'altro anche una bella notizia proprio per quanto riguarda Alex Britti. Allora, appena annunciato il suo Britti in Tour 26, il nuovo tour estivo che partirà proprio alla fine di questo mese, il 29 di maggio, partirà dalla Sicilia, dalla bella Sicilia, attraverserà tutta l'Italia e passerà anche dalla Puglia. Ritorniamo a noi, lo facciamo tra l'altro con questa bella novità di Fulminacci qui su Radio Selene, il suo maledetto mezzo.

0: 37 7272 274. Radio Selene.
1: E questa è la nostra musica che vi accompagna. Giacinto, tu che sei di Corato, preparati, perché tra poco ballerai con Michael Jackson. Subito con noi invece, eccola qui, c'è Ray.

with me. Sì, sì, sì, sì, proprio così, tra una canzone e l'altra, ovviamente, c'è anche la vostra voglia di musica. Grazie a Giacinto, Giacinto da Corato. È stato bello ritrovare Michael Jackson. Allora, sono sempre più persone che mi dicono: oh, hai visto il film di Michael Jackson? Io, che tra l'altro, insomma, mi vedo un po' tutte le biopic di tutti i vari artisti, non ho ancora visto quella di Michael Jackson. E tutti quanti: no, non l'hai ancora visto, è bellissimo. E quindi sì, sì, la prossima settimana andrò a vederlo, assolutamente. Ora Aretha Franklin.

Franklin, la sua grande voce, i suoi grandi successi quest'oggi su Radio Selene con Freeway of Love. Buongiorno, un minuto dopo le 12.

0: Allora, rieccoci nuovamente insieme, tanti veramente i messaggi, quindi grazie ancora una volta per la vostra partecipazione. Stiamo parlando di baby gang e ovviamente noi adulti ci chiediamo cosa manca davvero agli adolescenti di oggi. Le mazzate, Ilia, mi dice Davide da Trani, dice: siamo circondati da presunti psicologi, pediatri, psichiatri che con le loro teorie hanno cercato di inculcare nei genitori il modo giusto di educare i propri figli, ma ahimè devo dire che purtroppo hanno veramente fallito. Mazze panella fanno i figli bel, è sempre stato così, lo dice il nostro Davide, che io ringrazio, così come ringrazio anche Rosanna da Andria, dice: agli adolescenti di oggi mancano le punizioni e dei genitori responsabili che sono i primi a giustificare i cosiddetti teppistelli. La classica frase mazza e botte insegna ai figli l'educazione dice sì, magari è eccessivo, non va preso necessariamente alla lettera, ma sicuramente qualche ceffone ci sta. E poi c'è Gianni da San Severo che ha da dirci qualcosa.
1: Buongiorno a tutti, sono Gianni da San Severo.
0: Ciao.
1: E questo è un problema serio, ma davvero serio. Io purtroppo devo fare l'esempio di quando ero piccolo, mio padre mi ha dato una buona educazione, i maestri a scuola erano severi ed educati.
0: Vero.
1: E non voglio essere presuntuoso, ma sono uscito una persona abbastanza educata e precisa. Se le cose sono cambiate, se il professore o il maestro si permette di sgridare l'alunno e arriva il genitore a dare problemi ai professori e ai maestri, e allora di che cosa stiamo più parlando? Allora l'educazione deve partire innanzitutto dal genitore e dobbiamo dare più potere ai docenti, perché se viene rimproverato un alunno non deve succedere poi il casino che arriva il genitore, perché è chiaro poi la finisce tutto.
0: Come dire, ha ragione. Io ricordo, io sono sempre stata una brava alunna, anche perché avevo paura di prenderle sia dalle insegnanti e quando andavo dalle maestre, come si diceva una volta, e quando andavo a casa la mia mamma mi dava le altre.
2: Ho capito

ultimo con il suo acquario, e adesso vi porto nel 2002. Vi dico intanto che appena uscirà il nuovo singolo di Blanco in collaborazione a Gianluca Grignani,

0: Facebook e Instagram.
1: Cerca e segui su Facebook e Instagram Radio Selene.
2: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
3: No, nel senso lato.
2: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
3: Devi darmi tempo.
2: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: Brescia con Introvabile. Ci sono ancora tanti messaggi, quindi come ho già detto prima mi scuso, ma veramente con il cuore per tutti quanti voi. Purtroppo non riesco a leggerli tutti, il tempo è quello che è, però vorrei farvi sentire cosa ha da dirci Nicola da Molfetta.
1: Buongiorno Nicola da Molfetta, per me la colpa è tutta delle istituzioni, perché io all'età loro, i miei genitori mi impegnavano già qualche parte da lavorare, dove ora non possiamo più mandarli i nostri figli a lavorare, devono andare a scuola obbligatoria fino ai 16 anni, ma i 16 anni inutili, devono continuare per diplomarsi o poi andare oltre a laurearsi. E perciò in questo periodo cosa fanno i vandali per strada?
0: Permettimi di dissentire, comunque Nicola, velocemente, no? Io ricordo ad esempio cosa facevano i miei fratelli, no? Negli anni 70. Andavano a scuola la mattina e il pomeriggio la mia mamma li mandava, non lo so, dal falegname, dal meccanico per tenerli occupati, ma la scuola è importante, e sennò come si va avanti? E poi abbiamo Simona da Trani.
2: Ma ha pienamente ragione, io mi ricordo che quando mia madre veniva chiamata dalla scuola,
0: sì,
2: prima le prendevo, la prima cosa le prendevo e diceva: queste vale solo per la chiamata, se hai fatto qualcosa quando torni a casa prendi il resto.
0: Brava.
2: Se non hai fatto niente vale per quando farei qualcosa, queste erano le parole, ma prima c'era tutta un'altra educazione.
0: E forse i giovani genitori di oggi dovrebbero ricordare un po' la loro educazione e poi, come sempre, insomma, cercare di tramandarla anche ai propri figli. Grazie veramente a tutti quanti voi, è stata una giornata piena, bellissima, quindi grazie per tutti i vostri messaggi, per tutte le vostre opinioni che per noi sono stati importantissimi, spero anche per chi ci ha ascoltato. Ora Calcutta.

questa è sicuramente la canzone che molti di voi hanno cantato proprio insieme a noi, perché questa è Radio Salerno, la musica più bella, i grandi classici indimenticabili. Lucio Battisti si ritorna però ai nostri giorni e lo facciamo con questa bella hit di Charlotte Cardin.

0: Scarica gratuitamente l'app dal Digital Store del tuo smartphone.
1: Radio Selene.
0: Ovunque e in ogni momento è sempre con te.
2: E questi siamo noi, in questo caso sono io, Ilia D'Arpa, ancora per un po' insieme a voi fino alle 13. La nostra musica in arrivo, Annalisa, subito Charlie Puth con una canzone del 2025 che è Changes.

Che dire di questa ragazza? È brava Annalisa con canzone estiva. E intanto, oh mamma mia, quanti ricordi, che canzone.

PDD, insomma, grande artista, ma non bella persona. Questo era I'll Been Missing You, dedicata proprio a Notorious B.I.G. Pochi secondi alle 13.

La sua stessa direzione a chiudere il nostro appuntamento di questo venerdì 15 di maggio e i ringraziamenti che vanno a tutti quanti voi, ma grazie, vi abbraccio proprio tutti, senza lasciarne fuori nessuno, così come ringrazio anche Silvio Tempesta per la parte tecnica. Buon fine settimana a tutti e appuntamento a lunedì. Baci da Ilia.

0: Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena, Macarena.
1: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.

0: Questa è Radio Seleni.
1: Benvenuti e benvenute all'almanacco di oggi. Sabato 16 maggio 2026 è il 136esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 5:49 e tramonta alle 20:25. I santi del giorno sono Sant'Ubaldo di Gubbio, San Simone Stock e Santa Margherita di Cortona. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 16 maggio del 1792 viene inaugurato a Venezia il Teatro La Fenice, espressione della cultura illuministica, con l'opera di Giovanni Paisiello I Giochi di Agrigento. Nel 1929 ad Hollywood, California, presso l'Hollywood Roosevelt Hotel, vengono consegnati per la prima volta gli Academy Awards. La cerimonia è sobria e dura poco più di 4 minuti. In gara solo film americani e muti, vengono consegnati 12 premi Oscar. Le magiche statuette aprono così la strada allo Star System. E nel 2006 viene presentato il MacBook, notebook Apple di fascia consumer. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 16 maggio del 2004 lo stadio San Siro è gremito di tifosi. È l'ultima partita del campionato di Serie A e il Milan di Carlo Ancelotti celebra la conquista del 17° scudetto con 11 punti di vantaggio sulla Roma. L'ultimo avversario della stagione è il Brescia di Giovanni De Biasi, già salvo, ma a 4 minuti dalla fine del match un evento rende ancora più storica questa partita. Si tratta dell'uscita dal campo di gioco di un calciatore del Brescia di 37 anni, Roberto Baggio. Mentre tutto lo stadio ripete il suo nome, il divincodino lascia il calcio giocato. Ed è il 16 maggio del 2010 quando l'Inter di Mourinho vince lo scudetto al suo 18° titolo, il 5° consecutivo. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 16 maggio del 1959 Fred Buscaglione debutta in classifica con Guarda che luna. Nel 1988 Raff rilascia il disco Svegliarsi un anno fa. E nel 2009 Vasco Rossi incide Colpa del whisky. Passiamo ora ai nati oggi. Ricordiamo Mario Monicelli, nato a Roma il 16 maggio 1915 e qui scomparso il 29 novembre 2010. È stato uno dei registi più rappresentativi del secondo Novecento. Insieme a Dino Risi e Luigi Comencini, fu uno dei massimi esponenti della commedia all'italiana. Compie oggi 81 anni Massimo Moratti, imprenditore e dirigente sportivo italiano. È stato presidente dell'Inter del Triplete. Spegne 75 candeline Claudio Baglioni. Romano de Roma è il Claudio nazionale della musica leggera italiana. 66 candeline sulla torta di Rosario Fiorello, grande showman italiano, ma anche imitatore, attore, comico, cantante e conduttore radiofonico. 52 candeline sulla torta di Laura Pausini, cantante osannata e pluripremiata in patria e all'estero, prima donna italiana a vincere i Golden Globe. E buon compleanno ad altri due cantanti italiani, Niccolò Fabi che compie 58 anni e Dolce Nera che ne compie 49. Compie infine 40 anni l'attrice e modella statunitense Megan Fox. E con il proverbio del giorno voglio ricordarvi che i soldi adornano la casa, la virtù adorna la persona.
0: Stai ascoltando

0: Facebook and Instagram.
1: Cerca e segui su Facebook e Instagram Radio Selene.
2: Entra nel mondo saporito del panificio pizzeria Le Spizierie. Profumo di pane appena sfornato, pizze fragranti e dolci invitanti. Ogni giorno la qualità si sente e si gusta e si vede anche sui social. Cerca subito la pagina Le Spizierie in via Montello 50 e in viale Roma 6, Andria.
3: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
4: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione e qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate e a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
3: Vedo la luce in fondo al tunnel.
4: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
5: Speciale promo. Acquista da noi una coppia di lenti fotocromatiche allo stesso prezzo delle lenti classiche.
6: La prova costume ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con Divi Milano, ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e idrena. E Epil Dream High Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
7: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: back to you.
1: Radio Seleni.
2: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Puglia. Sulla strada statale 96 Barese è attivo un senso unico alternato di 2 km circa tra lo svincolo con la variante di Altamura e lo svincolo con la variante di Altamura, strada statale 99 di Matera, in provincia di Bari. Sulla strada statale 7 via Appia è attivo un senso unico alternato di 800 metri circa all'altezza dello svincolo con la strada statale 106 Ionica e lo svincolo di Taranto, in provincia di Taranto. Sulla strada statale 272 di San Giovanni Rotondo è attivo un senso unico alternato nella fascia oraria dalle 6 alle 18 tra gli svincoli di San Severo e di Monte Sant'Angelo in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Foggia. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800841148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Questa è...

Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti si è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove,

0: Pensavo mica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Radio Selene.

0: Questa è Radio Seleni. L'oroscopo di Maya.
1: Buon sabato a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che anche oggi ci guidano con le loro previsioni. Ariete, l'armonia che riuscite a creare intorno a voi oggi sarà un balsamo per chi vi è accanto. Un incontro speciale o una sorpresa affettiva potrebbero riscaldarvi il cuore. Anche nel lavoro qualcuno potrebbe appoggiarvi in un modo inaspettato. Toro, questa giornata vi porta energia positiva, soprattutto sul fronte professionale. In amore riuscite a dimostrare la vostra profondità senza essere invadenti. Date ascolto al vostro istinto. Non sbaglia. Gemelli, il lavoro vi premia, soprattutto se riuscite a valorizzare il vostro team. Qualcuno vi osserva con interesse anche in ambito sentimentale. Se siete in coppia, potreste ricevere una prova tangibile di grande amore. Cancro. La mente è attiva e produttiva, perfetta per sistemare questioni burocratiche o per portare avanti un progetto che vi sta a cuore. Non trascurate il corpo. Prendersene cura vi farà sentire ancora più forti. Leone. Le emozioni sono intense, ma ben gestite. Potreste ricevere una notizia che vi fa riflettere o vivere un incontro che risveglia sensazioni sopite. Ottimo momento per vedere le vostre priorità. Vergine, questa giornata vi spinge a fare i conti con alcune responsabilità che non potete più rimandare. Se riuscite a trovare il giusto equilibrio tra voglia di evasione e doveri, riuscirete a trarre il meglio da entrambi. Bilancia, il cuore pulsa forte, ma la mente cerca certezze. Vi sentite divisi tra desideri profondi e timori che faticano a tacere. Il consiglio è di lasciarvi guidare dalle emozioni, ma con i piedi ben piantati per terra. Scorpione, avete tanta energia, ma rischiate di usarla in modo poco produttivo. Le stelle vi invitano a frenare l'impulsività.

0: e a valutare meglio le conseguenze delle vostre azioni. In amore siete molto passionali. Sagittario, la testa è piena di idee, ma il corpo vi chiede tregua. Vi sentite un po' stanchi, forse delusi da alcune situazioni che non si sono evolute come speravate. In amore serve più presenza e meno distanza mentale. Capricorno, la giornata vi chiede di proteggervi, di scegliere con attenzione con chi condividere il vostro tempo e le vostre energie. In amore evitate illusioni o idealizzazioni. Ciò che conta è ciò che è reale. Acquario, in ambito lavorativo fate attenzione agli errori di distrazione, mentre nelle relazioni sarebbe meglio evitare confronti diretti. Rischierebbero di generare malintesi. Prendetevi uno spazio tutto vostro per rimettere in ordine le idee. Pesci, qualcosa che vi frullava in testa da giorni prende forma, magari grazie a una chiacchierata imprevista. In amore siete caldi, presenti, quasi magnetici. Solo una cosa, non andate troppo di fretta. Respirate e fate con calma. Oggi vi saluto con le parole di Henry Ford. Mettersi insieme è un inizio. Rimanere insieme è un progresso. Lavorare insieme, un successo. Ciao a tutte e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya. Stai ascoltando

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming su www.radioselene.it.
1: Entra nel mondo saporito del panificio pizzeria Le Spizierie. Profumo di pane appena sfornato, pizze fragranti e dolci invitanti. Ogni giorno la qualità si sente e si gusta e si vede anche sui social. Cerca subito la pagina Le Spizierie in via Montello 50 e in viale Roma 6, Andria.
2: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
3: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
2: Vedo la luce in fondo al tunnel.
3: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
4: Speciale promo. Acquista da noi una coppia di lenti fotocromatiche allo stesso prezzo delle lenti classiche.
5: La prova costume ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con Divi Milano ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e idrena, e Epil Dream Height Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
0: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: Questa è Radio Selene. Radio Selene Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha affermato che con l'Iran non avrà più molta pazienza. In caso di mancata intesa sulla pace, Tehran rischia di essere annientata, ha aggiunto il tycoon. Intanto il ministro degli esteri iraniano Raghchi ha spiegato che il governo iraniano è pronto ad accogliere gli sforzi della Cina sulla pace. Il cessate il fuoco tra Libano e Israele è stato prolungato di altri 45 giorni, evitando dunque che scadesse questa domenica. Partiti intanto da Augusta in Sicilia i due cacciamine italiani che potrebbero intervenire per liberare lo stretto di Hormuz una volta che si raggiungerà un accordo di tregua. La procura di Roma accelera sull'inchiesta per la morte dei 5 subitaliani deceduti alle Maldive durante un'immersione estrema in una grotta sommersa oltre i 50 metri di profondità nelle acque dell'isola di Alimatà. Il fascicolo coordinato dal procuratore capo Francesco Lovoi è stato aperto contro ignoti e ora gli investigatori attendono le prime informazioni ufficiali dalle autorità giudiziarie di Malé e dalla sede diplomatica italiana nell'arcipelago e dovrebbero riprendere oggi le ricerche dei 4 sub ancora dispersi. Il primo corpo recuperato è di Gianluca Benedetti. Si è concentrata sull'equipe del Monaldi che da Napoli si è recata a Bolzano per prelevare il cuore da trapiantare al piccolo Domenico Caliendo. L'attenzione della procura di Napoli che ha ascoltato la cardiochirurga Gabriella Farina e il suo assistente Vincenzo Pagano. La ricostruzione di quanto accaduto confermerebbe la circostanza che il cuore malato del bimbo era già stato prelevato quando il muscolo cardiaco da trapiantare è giunto in sala operatoria. Si tratta di un passaggio importante che potrebbe confermare le ipotesi di falso formulate dalla procura nei confronti del cardiochirurgo Guido Oppido e della sua vice Emma Bergonzoni circa gli orari riportati sulla cartella clinica. È stato dichiarato nullo il processo per stupro a New York contro Harvey Weinstein, l'ex produttore cinematografico di Hollywood che fu travolto dal movimento Me Too. Lo ha deciso un giudice federale a Manhattan, annullando il procedimento dopo che la giuria non è stata in grado di raggiungere un verdetto. Il caso specifico prende piede dalla denuncia di un'aspirante attrice, Jessica Mann, che lo ha accusato di averla violentata in una stanza d'albergo nel 2013. Weinstein rimarrà in ogni caso in carcere, dato che a suo carico pendono diverse condanne per altri reati sessuali. Il tennis si interrompe nel momento chiave, la sfida in semifinale degli internazionali BNL d'Italia tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev. Sul punteggio di 4-2 in favore dell'azzurro nel terzo set, la pioggia si abbatte sul foro italico, impedendo al match di proseguire. Jannik parte forte e vince il primo set 6-2, salvo poi subire il ritorno del russo. Avanti di un break nel terzo parziale, l'altoatesino accusa un fastidio alla coscia, poi il diluvio e match rinviato ad oggi, non prima delle 15. Ed è tutto, a più tardi.
0: Stai ascoltando Radio Selene. Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport. Radio Selene.
2: Sostituisci i tuoi vecchi infissi.
3: Noi lo abbiamo fatto con Silvestris Infissi.
2: Partner Schuco è leader nel settore del PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
3: Silvestris, infissi di stile da oltre 30 anni.
2: A Bisceglie in via Berlino 32-36 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
3: Seguilo su Facebook.
0: Radio Selene.

non avevo amici a cui aggrapparmi, dentro stanze vuote parlavo coi fantasmi, l'ansia mi svegliava ogni mezz'ora, era fil di ferro dentro la mia gola, mi sentivo solo e odiavo la mia voce finché si

0: Facebook e Instagram.
1: Cerca e segui su Facebook e Instagram Radio Selene.
2: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
3: Entra nel mondo saporito del panificio pizzeria Le Spizierie. Profumo di pane appena sfornato, pizze fragranti e dolci invitanti. Ogni giorno la qualità si sente e si gusta. E si vede anche sui social. Cerca subito la pagina Le Spizierie, in via Montello 50 e in viale Roma 6, Andria.
4: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
5: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
4: Vedo la luce in fondo al tunnel.
5: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
6: Speciale promo. Acquista da noi una coppia di lenti fotocromatiche allo stesso prezzo delle lenti classiche.
7: La prova costume? Ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con Divi Milano, ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e idrena. E Epil Dream High Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.

0: WhatsApp?
1: Invia un vocale su WhatsApp 347 7272 274. Radio Selene.
2: La prova costume ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con Divi Milano ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e idrena, e Epil Dream Height Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
3: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
4: Entra nel mondo saporito del panificio pizzeria Le Spizierie. Profumo di pane appena sfornato, pizze fragranti e dolci invitanti. Ogni giorno la qualità si sente e si gusta. E si vede anche sui social. Cerca subito la pagina Le Spizierie, in via Montello 50 e in viale Roma 6, Andria.
5: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
6: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate e a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
5: Vedo la luce in fondo al tunnel.
6: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
7: Speciale promo. Acquista da noi una coppia di lenti fotocromatiche allo stesso prezzo delle lenti

0: Radio Selene.
1: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse.

0: Stai ascoltando Radio Selene. Radio Selene Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: La Procura di Roma accelera sull'inchiesta per la morte dei 5 subitaliani deceduti alle Maldive durante un'immersione estrema in una grotta sommersa oltre i 50 metri di profondità nelle acque dell'isola di Alimatà. Il fascicolo coordinato dal procuratore capo Francesco Lovoi è stato aperto contro ignoti e ora gli investigatori attendono le prime informazioni ufficiali dalle autorità giudiziarie di Malé e dalla sede diplomatica italiana nell'arcipelago. Interrotte per il maltempo, dovrebbero riprendere oggi le ricerche dei 4 sub ancora dispersi. Il primo corpo recuperato è di Gianluca Benedetti.
1: Per la prima volta da quando la procura di Pavia ha chiuso le indagini sul delitto di Garlasco, l'unico indagato, Andrea Sempio, è tornato a parlare ai microfoni di Quarto Grado ribadendo la sua innocenza. Non ho ammazzato io Chiara Poggi, ha detto parlando in esclusiva con la giornalista Martina Maltagliati.
2: Guerra nel Golfo. Secondo il New York Times, gli Stati Uniti ed Israele sono impegnati in intensi preparativi per una possibile ripresa degli attacchi contro l'Iran già dalla prossima settimana. Partiti da Augusta in Sicilia e 2 cacciamine italiani che potrebbero intervenire per liberare lo stretto di Hormuz una volta che si raggiungerà un accordo di tregua. E la cessata il fuoco tra Libano ed Israele è stato prolungato di altri 45 giorni.
1: Il primo ministro britannico Starmer potrebbe dimettersi a favore del sindaco di Manchester, Andy Burnham. Lo riporta il Daily Telegraph. 2 giorni fa Burnham ha annunciato la sua intenzione di candidarsi alle elezioni suppletive per la Camera dei Comuni e ieri il Comitato Esecutivo Nazionale del Partito Laburista ha approvato la sua candidatura. Se eletto in Parlamento, Burnham potrebbe potenzialmente aspirare alla carica di primo ministro.
2: Economia. Non escludo una manovra correttiva. Le parole del vice premier Tajani agitano le acque, ma arriva la smentita di Palazzo Chigi, che sottolinea come l'obiettivo condiviso con il ministro Giorgetti resti quello di ottenere maggiore flessibilità dall'Unione Europea, utilizzando per l'energia la stessa clausola prevista per la difesa, che consente sforamenti di deficit. Salgono spread e debito. Ma Standard & Poor's promuove nuovamente l'economia italiana, confermando il rating BBB+ con outlook positivo, come già valutato lo scorso gennaio. Unica eccezione il miglioramento per quanto riguarda l'outlook.
1: Tennis si interrompe nel momento chiave, la sfida in semifinale degli internazionali d'Italia tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev. Sul punteggio di 4-2 in favore dell'azzurro nel terzo set, la pioggia si abbatte sul foro italico impedendo al match di proseguire. Jannik parte forte e vince il primo set 6-2, salvo poi subire il ritorno del russo 5-7. Avanti di un break nel terzo parziale, l'altoatesino accusa un fastidio alla coscia. Poi il diluvio e match rinviato ad oggi non prima delle 15.
2: Ed è tutto, a più tardi.
0: Stai ascoltando Radio Selene.
3: Donut a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
0: Radio Selene.
4: Sostituisci i tuoi vecchi infissi.
5: Noi lo abbiamo fatto con Silvestris Infissi.
4: Partner Schuco è leader nel settore del PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
5: Silvestris, infissi di stile da oltre 30 anni.
4: A Bisceglie in via Berlino 3236 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
5: Seguilo su Facebook.
0: Questa è Radio Selene.

0: Vuoi portare Radio Seline sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.
1: Garantiamo il valore futuro della tua Audi, perché lo progettiamo fin dall'inizio. Scopri la sportività di Audi A1 Sportback S-Line Edition con Audi Value. A partire da 299 euro al mese per 35 rate, con un anticipo di 3.234 euro e una rata finale di 17.830 euro. TAN 3 TAEG 397, fino a 45.000 km, entro il 31 marzo.
2: Entra nel mondo saporito del panificio pizzeria Le Spizierie. Profumo di pane appena sfornato, pizze fragranti e dolci invitanti. Ogni giorno la qualità si sente e si gusta e si vede anche sui social. Cerca subito la pagina Le Spizierie in via Montello 50 e in viale Roma 6, Andria.
3: La prova costume ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con DB Milano, ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e drena, e Epil Dream Height Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
4: Una persona speciale sta per compiere gli anni?
5: Sì.
4: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene.
5: Sei in diretta su Radio Selene, sorpresa!
4: Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
5: Una persona speciale, il tuo compagno Giuseppe.
6: Oh, ah!
7: Che caro, che caro!
6: Sì, che carino! Che non ci vediamo da un po', ecco perché. Sì, ho fatto una sorpresona.
4: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
6: Grazie a tutti, un bacio, grazie!
4: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.

0: 347-7272-274. La tua voce in diretta su Radio Selene.
1: Garantiamo il valore futuro della tua Audi, perché lo progettiamo fin dall'inizio. Scopri la sportività di Audi A1 Sportback S-Line Edition con Audi Value. A partire da 299 euro al mese per 35 rate, con un anticipo di 3.234 euro e una rata finale di 17.830 euro. TAN 3 TAG 397, fino a 45.000 km, entro il 31 marzo.
2: Entra nel mondo saporito del panificio pizzeria Le Spizierie. Profumo di pane appena sfornato, pizze fragranti e dolci invitanti. Ogni giorno la qualità si sente e si gusta. E si vede anche sui social. Cerca subito la pagina Le Spizierie. In via Montello 50 e in viale Roma 6, Andria.
3: La prova costume? Ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con Divi Milano, ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e idrena. E Epil Dream High Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
4: Una persona speciale sta per compiere gli anni?
5: Sì.
4: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene.
5: Sei in diretta su Radio Selene, sorpresa!
4: Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
5: Una persona speciale, il tuo compagno.

0: Prenota il tuo bidet chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
1: Grazie a tutti, un bacio, grazie.
0: Bidet, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale. Questa è Radio Selene.

0: Selene.
1: Radio Selene.
0: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Stefano Alicchio.
2: Ora con la pioggia. Altro che Stefano Alicchio, come dicono a Parigi, c'è una mafia. Cioè, è la pioggia protagonista di questo weekend. Speriamo di no, di questo sabato. Andiamo a circoscrivere un limite temporale. Speriamo che si possa riprendere il tempo. Intanto voi dite, speriamo che ti riprendi tu, caro speaker, di queste prossime tre ore qui su Radio Selene. Stefano Alicchio con voi, Dario Quagliarella in regia, che mi ha già dato una buona notizia. Mi ha detto: Stefano, ti puoi prendere qualche secondo in più, perché lui che dirige la nave, io poi la porto a picco, questo è un altro discorso, ma ricordiamoci che abbiamo un clock da rispettare, quindi facciamo quelli ligi, quelli bravi. La prima domanda che rivolgo a voi, amici e amiche, che anche in questo sabato avete scelto Radio Selene: come state? State bene? Un po' inzuppati? Vabbè, dai, parleremo di un sacco di cose anche in questo sabato mattina. Io direi di lasciare spazio alla music.
0: Questa è Radio Selene.
3: Ti hanno visto bere a una fontana, che non ero io. Ti hanno visto spogliata la mattina, birrichina, birricò.

Questa bella canzone di Lucio Dalla mi fa venire in mente un paio di cose. Intanto vi racconto la storia, no? Il protagonista viene lasciato dalla propria fidanzata che si mette con una donna, allora lui disperato si fa il giro di Bologna, incontra un po' di persone, ma soprattutto di personaggi, poi che ti fa ritorna a casa e si dedica all'autoerotismo, è un modo per smaltire la delusione. E poi pensavo che questa è una canzone che dura più di 5 minuti e 12 per l'esattezza. Adesso invece andiamo allo sparagno, si risparmia sul tempo. 10 autori adesso in questo ultimo periodo, in questi ultimi anni, per farti 2 minuti o al massimo 3 di canzone. Noi a proposito di tempo siamo precisi, 9 in punto, ben svegliati.

0: Drive Safe, quindi è un invito che rivolgo agli amici e alle amiche automobilisti e automobiliste, mi raccomando, prudenza e attenzione, perché insomma con questa pioggia bisogna fare molta attenzione anche alla guida. Prudenza, invece noi andiamo dritti verso l'informazione, ci sono le notizie dalla Puglia.
1: Radio Selene Notizie.
2: Buongiorno, ben ritrovati dalla redazione. Ha confessato l'omicidio dicendosi profondamente dispiaciuto il quindicenne accusato di aver sferrato le coltellate che hanno ucciso il 35enne maliano Bakary Sakho a Taranto. A quanto si è appreso durante le dichiarazioni spontanee davanti al GIP del Tribunale dei Minorenni nell'udienza di convalida del fermo, il ragazzo ha sostenuto di aver agito per paura che i suoi amici potessero subire un'aggressione. Intanto per 2 mesi sarà sospesa la licenza del bar davanti al quale si è consumata l'aggressione mortale ai danni di Bakary Sakho, come hanno riconosciuto i magistrati dopo l'omicidio. È proprio nel bar che la vittima aveva tentato di rifugiarsi per chiedere soccorso e cercare riparo dagli aggressori, venendo poi cacciato dal proprietario del locale. Quanto accaduto a Taranto da un lato ci rende molto tristi, dall'altro ci interroga. Lo ha detto ieri il presidente della Regione Puglia Antonio De Caro a Brindisi, a margine dell'evento di inaugurazione del Brink Market, market solidale ospitato all'interno di un bene confiscato alla presenza del ministro dell'interno Piantedosi. Quando sono i minorenni a essere gli artefici di una violenza così eccessiva, ha osservato il governatore, ci si chiede che cosa abbiamo sbagliato noi istituzioni e che cosa le istituzioni possano fare in una regione che, tra l'altro, lo dimostra anche Brindisi oggi, si è sempre caratterizzata per l'accoglienza e l'inclusione. Presidi di sicurezza rafforzati in vista della stagione estiva, più risorse per le forze dell'ordine, 6 milioni e mezzo di euro per i sistemi di videosorveglianza. Sono alcune delle misure annunciate dal ministro dell'interno Piantedosi al termine dei comitati provinciali per l'ordine e la sicurezza pubblica per Bari, Foggia e per la BAT.
3: La pur inevitabile azione di contrasto delle forze dell'ordine e della magistratura su questi temi non basta. Io ho proposto per esempio di provare a immaginare anche da queste parti delle esperienze a cui possiamo contribuire, da dare anche dei riferimenti a questi ragazzi, tipo le palestre della legalità che in contesti come Napoli, Roma, il modello che vanno, in qualche funzionamento lo hanno fatto registrare.
2: Calcio playout di Serie B si è chiusa con una pioggia di fischi dei 28.000 presenti al San Nicola. La gara di andata del Bari contro il Sud Tirol è terminata ieri sera 0-0. Ora i biancorossi dovranno vincere a Bolzano nel match di ritorno venerdì prossimo per restare in Serie B. E con questo è tutto, a più tardi.
1: Questa è Radio Selene.
4: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport. Radio Selene.
5: Un buon libro è come un buon amico, stimola la mente e riduce lo stress. Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore, di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
1: Radio Selene.
0: Questa mattina mi piacerebbe fare l'appello. Voglio sentire i vostri nomi, ma soprattutto vi chiederò il vostro nome. Vi piace o no? Intanto alla nostra musica, sì, di certo. Gino Paoli, questione di sopravvivenza, adesso la nuova di Biagio Antonacci.

Un sax bellissimo, poi è una canzone bellissima, questione di sopravvivenza. Gino Paoli, 9:14:50, van fregato per il secondo, 9:15 in questo preciso istante. Come state? Tutto bene? A parte la pioggia, perché magari ne parliamo tra poco, perché a me personalmente dà una sensazione depressiva, compulsiva. Stamattina mi sono alzato e ho detto, dov'è il sole? Il sole finalmente lo alzi, detto a parere, apri le finestre, tac tac tac, pioggia a zifone, come dicono quelli insomma aulici. Allora non parliamo della pioggia adesso, poi io tergiverso, vado da un argomento all'altro, e voglio essere centrato stamattina sull'argomento con cui partiamo in questo sabato mattina, sabato 16 maggio 2026, ed è un argomento che riguarda i nomi. Da dove sono partito? Da dove partiamo? Partiamo da alcuni artisti italiani, mi sono concentrato su quelli italiani che hanno scelto un nome d'arte, che quindi all'anagrafe si chiamano in un modo e poi sul palcoscenico e dai più, dai tanti, sono conosciuti in un'altra maniera. For example, per esempio, cominciamo da Levante. Bella, brava la Levante. Allora, in realtà lei si chiama Claudia Lagona e il nome d'arte è nato quasi per scherzo, suggerito da un'amica. Che dire poi di Achille Lauro, che in realtà si chiama Lauro De Marinis. Il Lauro comunque ce l'ha all'interno del suo nome e cognome, però c'è una sorta di inversione sul palco. Madame è registrata all'anagrafe come Francesca Calearo, non c'entra proprio niente. Alessandro Aleotti, chi è Alessandro Aleotti? E facciamo una puntata dell'eredità, la ghigliottina. J-Ax, che si chiama Alessandro Aleotti. Poi insomma andiamo a rispolverare due miti della canzone italiana: la divina Nicoletta Strambelli, chi è? Patti Pravo. E poi Anna Maria Mazzini invece è Mina. Potremmo aggiungerne tantissimi altri: Caparezza, il nostro Caparezza da Molfetta, pseudonimo di Michele Salvemini, e poi Ron, che si chiama in realtà Rosalino Celamare. Ora io la domanda ve la devo fare: ma voi vi sentite rappresentati dal vostro nome? Quando lo pronunciate, sentite che parla davvero di voi? Se poteste andare all'anagrafe magari domani mattina, domani domenica gli uffici comunali stanno chiusi, no, lunedì, e cambiarlo senza burocrazia, e lo vorreste cambiare, con quale nome lo cambiereste, quale nome scegliereste? 347 7272 274.

Kelly Bush, Honey Bee su Radio Selene. Beh, allora, siete svegli, siete carichi, siete desti? Si parla di voi stamattina, come sempre, In qualche maniera decliniamo un qualsiasi argomento per tirarvi sempre in ballo. Stamattina parliamo di nomi qui con la voce di Stefano Alicchio su Radio Selene. Allora, stavamo dicendo di alcuni cantanti che hanno scelto un nome d'arte, per esempio Arisa. Signore e signori, ecco a voi Rosalba Pippa. Invece no, insomma, come dire, Arisa sounds good. Parliamo anche di Samurai J. Samurai J, che è uno dei grandi protagonisti dell'ultimo Sanremo, si chiama in realtà Gennaro Rivera. Allora, Gennaro Rivera, un nome che profuma decisamente di Napoli, di tradizione, ma Gennaro è un nome con una storia bellissima, ma lui ha sentito il bisogno di chiamarsi in un altro modo per esprimere la sua arte. E voi magari vi chiamate con Getta, ma vi sentite una luna, o vi chiamate Kevin ma avreste preferito un più rassicurante Pietro? Dai, diteci la verità, quante volte avete pensato: no, questo nome non mi rappresenta, non sono io? Se oggi noi di Radio Selene fossimo il vostro ufficio anagrafe, quello dei vostri sogni, che nome scrivereste sulla vostra nuova carta d'identità? Quale nome scegliereste? Dai, sono curioso di sapere se il nome che v'hanno dato quando siete nati vi rappresenta oppure no, o lo cambiereste. Vi do subito il nostro numero WhatsApp, scrivetelo: 347 7272 274.

0: WhatsApp?
1: Invia un vocale su WhatsApp 347-7272-274. Radio Selene.
2: Garantiamo il valore futuro della tua Audi, perché lo progettiamo fin dall'inizio. Scopri la sportività di Audi A1 Sportback S-Line Edition con Audi Value. A partire da 299 euro al mese per 35 rate, con un anticipo di 3.234 euro e una rata finale di 17.830 euro. TAN 3 TAEG 397, fino a 45.000 km, entro il 31 marzo.
3: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
4: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione e qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate e a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
3: Vedo la luce in fondo al tunnel.
4: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
5: Speciale promo. Acquista da noi una coppia di lenti fotocromatiche allo stesso prezzo delle lenti classiche.
6: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: sempre più convinto che ogni conduttore radiofonico ha gli ascoltatori che si merita. Io sono un po' mattacchione al microfono, devo dire, ma voi mi battete, voi mi proprio non mi vedete proprio, mettete la freccia, mi sorpassate. Annaccia voi, stamattina stiamo parlando di nomi e voi vi state sbirazzando, a parte che non sto capendo quasi se mi state dando il nome che avete sulla carta d'identità, quello reale, come vi vorreste chiamare, mi state raccontando delle storie. Vabbè, ne parliamo tra poco, meglio concentrarsi sulle previsioni del tempo.
1: Il meteo in Puglia.
0: Previsione meteo per la Puglia per questo sabato 16 maggio. La circolazione depressionaria responsabile di residue, deboli piogge mattutine si allontana, favorendo l'ingresso di aria più secca responsabile di rasserenamenti a partire dal pomeriggio. Venti moderati, basso Adriatico molto mosso, canale d'Otranto da molto mosso a mosso.
1: Stai ascoltando

Posso dirlo? Cioè, esattamente quello che penso del mio cognome senza filtri. Mi fa schifo. Non dovrei dirlo, lo so, però insomma, aggettivamente Alicchio. Ma che vuol dire Alicchio? Vabbè, intanto, no, sono orgoglioso, sono contento. Alla fine, meno male che mi salvo col nome, Stefano. Devo dire che non è poi così malaccio. Meno male, nonno Stefano, ovunque tu sia. Devo già stringere il limone? Vabbè, no, scusatemi, ogni tanto io poi interagisco live con il mio regista e dice stringi, no, accorci il capitone, accorciamo il capitone. Vabbè, anche devo annunciare la novità, non parlo, cioè mi faccio da... Cambiatemi il regista, cambiatemi il regista, la nuova di Elisa si chiama L'amore è...

0: 347-7272-274. La tua voce in diretta su Radio Selene.
1: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
2: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito, lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
1: Vedo la luce in fondo al tunnel.
2: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
3: Speciale promo. Acquista da noi una coppia di lenti fotocromatiche allo stesso prezzo delle lenti classiche.
4: Garantiamo il valore futuro della tua Audi, perché lo progettiamo fin dall'inizio. Scopri la sportività di Audi A1 Sportback S-Line Edition con Audi Value. A partire da 299 euro al mese per 35 rate, con un anticipo di 3.234 euro e una rata finale di 17.830 euro. TAN 3 TAEG 397, fino a 45.000 km, entro il 31 marzo.

com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: Questa è Radio Selene.
1: Ma piove, piove sul nostro amore, ma piove anche sul nostro sabato, sul nostro weekend, ma domani sembra che si riprenda. Va bene, noi siamo qui ad aspettare. Intanto aspettiamo tre canzoni, una più bella dell'altra. Spargo, You and Me, Espresso di Sabrina Carpenter, ma subito arriva Levante con la sua Sei Tu, Radio Selene.

meravigliosa questa canzone di Spargo. Spargiamo bella musica, le canzoni più belle su Radio Sirene. 1980, vi ho aperto un cassettino della memoria collettiva, storica, personale, musicale. Beh, pensate che loro si chiamavano all'origine, quando sono nati nel 75, Funk Labach Lamartine, meglio Spargo, sentite a me. Comunque poi le cose sono andate molto bene, hanno avuto grande successo in Italia, proprio come gli Chic con Le Freak.

0: ricordate? C'era una coreografia, e qua ovviamente i più giovani non possono saperlo, a meno che non abbiano visto qualche filmato storico, diciamo così. C'era tutta una coreografia, allora bisognava saltellare e poi arrivare di nuovo sul pavimento e con un colpo d'anca spostare il partner e portarlo dritto dritto all'ospedale. Un minuto dopo le 10. Bonjour! Radio Selene.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Tiziano Ferro, Giorgia, Giorgia, la cantante, e la Giorgia, che è una qualità di ciliegie. Tra poco arriveranno anche le ciliegie buone buone, subito arrivano le news.
1: Radio Selene Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Gli esteri in primo piano, torna la tensione su Taiwan. Non voglio che qualcuno dichiari l'indipendenza e che gli Stati Uniti debbano percorrere 15.000 chilometri per andare in guerra, ha detto Trump dopo il summit con Xi Jinping a Pechino, negando poi che l'avvertimento di Xi su Taiwan fosse una minaccia agli Stati Uniti. Ma Taipei rivendica la propria indipendenza e rincara. La vendita di armi rientra negli impegni di sicurezza degli Stati Uniti. Il presidente americano è tornato a parlare anche d'Iran. Per la CNN non sarebbe mai stato così vicino dall'inizio del cessate il fuoco a riprendere gli attacchi. Secondo il segretario statunitense all'energia Wright, lo stretto di Hormuz dovrebbe riaprire entro l'estate.
4: Una lettera nel cassetto della scrivania dello studio Ovale, dove tradizionalmente il presidente uscente lascia un messaggio d'auguri al suo successore, con le indicazioni su come procedere in caso di morte di Donald Trump. L'ha lasciata il tycoon al suo numero 2, J.T. Vance, stando a quanto rivelato dal capo dell'antiterrorismo dell'amministrazione americana, Sebastian Gorka, in una puntata del podcast Pod Force One, trasmessa alla vigilia dello storico viaggio in Cina.
3: L'ex segretario all'amministrazione e alle finanze dello Stato messicano di Sinaloa, Enrique Díaz Vega, si è consegnato alle autorità statunitensi a New York per rispondere ad accuse di narcotraffico e presunti legami con Los Chapitos, la fazione del cartello di Sinaloa, guidata dai figli di Joaquin e la Chapo Guzman. Gli investigatori sostengono che l'ex funzionario abbia favorito l'ingresso di funzionari corrotti nell'apparato statale per proteggere le attività del cartello della droga.
4: Una neonata è morta di ipotermia dopo lo sbarco a Lampedusa in Sicilia, soccorsa insieme ad altre 55 persone della Guardia di Finanza. La piccina è spirata subito dopo l'arrivo in porto. I medici del poliambulatorio non hanno potuto nulla contro le condizioni critiche causate dal freddo patito durante la traversata.
3: Il Comando Carabinieri per la tutela della salute, d'intesa con il Ministero della Salute, ha condotto una vasta campagna di controllo a livello nazionale a partire dal 26 marzo e fino al 4 maggio 2026, con l'obiettivo di prevenire la diffusione dell'epatite A, concentrandosi in particolare presso centri di spedizione molluschi, centri di depurazione, pescherie, ristoranti, mercati rionali e rivendite di alimenti vegetali, soprattutto al centro-sud. Sequestrate circa 16 tonnellate di alimenti per un valore commerciale di oltre 320.000 euro, ai quali si aggiungono le numerose sanzioni comminate per un totale di 15 milioni di euro. Sospese 44 attività su tutto il territorio nazionale.
4: Eurovision Song Contest, diffusa la scaletta ufficiale della finale di questa sera. Saldavinci canterà per l'Italia in posizione 22 tra Cipro e Norvegia. Nell'ordine di uscita della finale, la posizione 22 dell'Italia è considerata favorevole, inserita nella parte finale della serata. Tra i favoriti per la vittoria, la Finlandia si esibirà per 17esima, la Grecia per 6ª e l'Australia per 8ª. Ad aprire la serata sarà la Danimarca, mentre l'Austria, paese ospitante, chiuderà la competizione in 25esima posizione.
3: Ed è tutto, a più tardi.
1: Stai ascoltando Radio Selene. Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport. Radio Selene.
5: Ti piace leggere? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
1: Questa è Radio Selene.
0: Scivola il nostro weekend, come direbbe Tullio De Piscopo, scivola come... l'ascoltiamo, ma sì che l'ascoltiamo, la cantiamo insieme. Andamento lento, Tullio De Piscopo, ma subito arriva la nuova di Safe, si chiama Buona Domenica.

0: È bello il finale, ma è bella tutta questa canzone di Tullio De Piscopo, lo vedevo proprio l'altra sera in TV, 80 anni non dimostrarvi, suona ancora da Dio e quando suona sembra ne abbia almeno 60-70 in meno, complimenti davvero, bella questa Andamento Lento, non potevamo non ascoltarla che su Radio Selene. 10:15, 44 secondi, tutto live, tutto in diretta, cioè Andamento Lento che poi potrebbe essere... la cera si strusce, la processione non cammina, più o meno e invece noi andiamo avanti, dobbiamo avere ritmo perché ora tocca a voi cari amici ascoltatori, perché ci sono tutti i vostri messaggi. Io da stamattina vi sto un po' rompendo le balle, nel senso che vi sto chiedendo: ma come vi chiamate? Vi piace il vostro nome? Non vi piace? Come lo cambiereste se aveste la possibilità di andare all'anagrafe? Mo, proprio stamattina, o magari lunedì mattina, all'apertura dici: guardi, ufficiale dell'anagrafe, io che mi chiamo, che ne so, Ripalta, che mi chiamo Asdrubale, vorrei cambiare il mio nome. Posso? E con quale nome lo cambiereste? Il nostro numero WhatsApp, io ve lo ricordo, anche se non ce n'è bisogno, 347-7272-274. Partiamo col vocale, dai, partiamo col vocale poi con tutti gli altri.
1: Buongiorno Radio Selene.
0: Buongiorno.
1: Allora, io per esempio sulla fonte ho il nome della mia nonna paterna, Lavinia.
0: Ah, ti chiami Lavinia.
1: E invece i miei genitori decisero appena nata di chiamarmi Elvira per distinguermi dalle altre mie due cugine, Livia, Livietta, Liviana. Ok, mi cambiarono il nome, Elvira, però per tutti sono Elvira, ma io sono Lavinia.
0: Che capito? Poi dici che uno va dallo psicologo, ma è già dalla nata, i genitori già... come dire, ci rovinano da su già col nome. E no, però in realtà c'è sto problema, cioè tutti i cugini hanno il nome del nonno, per esempio io, che sapete molto bene, mi chiamo Stefano, sono il terzo di cinque Stefano, avete capito? Quindi per differenziare Stefano primo, Stefano secondo, Stefano mamma mia, quindi dopo tutti i tuoi genitori, cara Elvira o Lavinia, già mi sono perso, secondo me non hanno fatto malissimo. Va bene, allora poi do il buongiorno a Leonardo, lui dice: Stefano, anche se molti mi chiamano Leo, però il mio nome è Leonardo e mi piace, tra l'altro significa forza da leone e mi riconosco persona forte dal punto di vista caratteriale, capace di reagire alle difficoltà eccetera eccetera. E va bene Leo, siamo contenti che ti piaccia il tuo nome, personalmente anch'io lo trovo davvero gradevole. Devo stringere? Vabbè. E vabbè, ma perché c'è Sal da Vinci? Canta 22° stasera e noi facciamo il tifo per lui e

0: Sì.
1: Per sempre sì, e noi speriamo bene all'Eurovision Song Contest. Salda Vinci, allora chi vince? Chi... No, non si vince niente, cioè, non è che c'è il quiz, cioè, io vi ho chiesto, vi piace il vostro nome? No, in quale altro nome lo cambiereste? O sì, magari, come per esempio Maria Grazia da Trani, lei mi dice, a me il mio nome piace, Maria Grazia, è un bel nome, Grazia, Graziella, e grazie al caso noi stiamo parlando proprio di questo stamattina qui su Radio Sedene. Oh, buongiorno anche a Rosanna, buongiorno Stefano, mi scrive, a me piace il mio nome, però da non confondere con Rossana, mi raccomando, cioè perché Rosanna è una storia, Rossana è un'altra.
2: Le rosse Rosana con la loro rosicità ingolosiscono i golosi. Le rosse Rossana con la loro rossa golosità.
1: Oh, allora, come non potevamo non fare il gancio, anche perché poi ci sono queste maledette o benedette pubblicità e tutti hanno il rimando, perché come le rosse Rossana. Va bene, va bene. Poi chi altro? Abbiamo una sfilza con questo nome. C'ho tempo oppure lo facciamo no. Andiamo con la musica. No, anche perché questa ora, cioè, abbracciate il vostro aspirapolvere e vi fate un bel lento cic-tac.

0: Scarica gratuitamente l'app dal Digital Store del tuo smartphone.
1: Radio Selene.
0: Ovunque e in ogni momento è sempre con te.
2: Garantiamo il valore futuro della tua Audi, perché lo progettiamo fin dall'inizio. Scopri la sportività di Audi A1 Sportback S-Line Edition con Audi Value. A partire da 299 euro al mese per 35 rate, con un anticipo di 3.234 euro e una rata finale di 17.830 euro. TAN 3 TAEG 397, fino a 45.000 km, entro il 31 marzo.
3: La prova costume ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con Bibi Milano, ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e drena, e Epil Dream Height Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
4: Immagina il tuo matrimonio nel cuore della Puglia, all'ombra di suggestivi ulivi e maestosi pini secolari, fra natura e pietra bianca. Lasciati ispirare dalla bellezza di Borgo Sassi e Venti, in via Vecchia Canosa, zona Santa Lucia, a Corato. Segui Borgo Sassi sui social.
5: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: Mood su Radio Sirene, si chiama Enjoy the Silence dal 1990. Questa è la canzone meno indicata per una radio, cioè un inno al silenzio. Ma vabbè, dobbiamo dire i fatti, cioè stiamo zitti, non possiamo, proprio per contratto noi non possiamo stare zitti. Oh, la musica e le chiacchiere, ovviamente quelle di Stefano Alicchio in questo weekend, in questo sabato mattina. È una canzone questa o è una base? È la base. Eh no, io mi cioè non mi far agitare, cioè anche perché devo un po' leggere i vostri messaggi. Allora, adesso ci dedichiamo a uno dei nomi più diffusi e anche il campione degli ascoltatori e ascoltatrici di Radio Sirene lo conferma. Anna, che bel nome ha, è un nome bellissimo. Vediamo cosa ne pensano le Anna all'ascolto. Allora, abbiamo la prima, è Anna da Crispiano, dice: "Allora, tutto bene, il mio nome purtroppo, cioè come dire, è troppo comune, però non mi dispiace, c'è cioè di peggio". Uno vede il bicchiere e il nome mezzo pieno. Comunque mi sarebbe piaciuto un nome più appropriato, meno comune, per esempio Fabiana, vabbè, è andata così. Comunque anche tu hai un bel nome e ti chiami come mio fratello, simpatico e solare come te. E cioè, mi ha fatto anche il complimento, io me lo prendo. Oh, poi andiamo a Brindisi, altra Anna, qui le ho chiesto delle spiegazioni, come dire, a più ripetibile, non comprendevo. Alla fine ho capito che lei all'anagrafe si chiama Genoveffa perché il papà ha detto: "No, ti devi chiamare come mia madre, Genoveffa". La mamma di Anna dice: "Eh no, caro mio maritino, Genoveffa, vabbè, cioè proprio, sei proprio... però devi metterci accanto quando vai a dichiararla il nome Anna, perché io sono devota a Sant'Anna, per cui lei si chiama Genoveffa Anna". Ma il marito di Anna, quando si sono sposati, e il prete ha detto: "Tu Genoveffa vuoi per sposa?", il marito ha detto: "Chi è Genoveffa?", perché per lui era Anna e basta. Cioè, capito le situazioni che si creano? Cioè, stava perdendo una Anna trovando una Genoveffa.
1: Però
0: cioè, capito? Poi lì uno ha dei problemi di quelli forti, cioè, ma mi sto sposando Anna o Genoveffa? Boh. E fatemi fare gli auguri ad un'altra nostra ascoltatrice che si chiama Anna, lei ci ascolta dalla Germania, si chiama appunto Anna Maria, dice: "Buongiorno, il mio nome mi piace ed oggi è anche il mio compleanno, compio 65 anni, auguri". Ma lo sai che sei in buona compagnia, perché oggi è il compleanno di... due punti a capo: Claudio Baglioni, 75 anni, Fiorello ne compie 66, Laura Pausini, 52 anni, Janet Jackson, 60, Nicolo Fabi, 58, Dolce Nera, 49 anni, manco fossimo all'ufficio anagrafe, mancano soltanto i due Leocordi.

Non si vedono. Cioè, oggi tutti che compiono gli anni, tranne i due leocorni, auguri pure a loro. Ma cioè, vuoi mettere? Allora adesso festeggiamo con questa bella canzone di Coez. Ci piace, eh? Si chiama Qualcosa di Grande.

Caviano Jungle, a proposito di giungla, ne parliamo adesso su Radio Sirene, e nella giungla possono esserci anche i due leocorni di cui sopra che abbiamo citato prima, e io l'ho detto questa mattina, ognuno ha gli ascoltatori che si merita. Rosanna mi dice, ma ai due leocorni piacerà il loro nome? Sono cornuti a vita, dice, e vabbè, ma magari sono cornuti e contenti e siamo tutti felici, così come Pino, per esempio, da Corato, lui mi scrive a proposito del nome, il mio nome è bellissimo, ho un solo problema, se lo ricordano tutti, il giorno del mio onomastico avrei voluto chiamarmi diversamente, magari Asdrubale, e non Giuseppe, Pino, per gli amici Pinuccio, per i conoscenti Beppe, per la vicina di casa Peppino. E tutto porta però al 19 marzo, tutti mi fanno gli auguri di buon onomastico e taratan, se ne va la 50 così, cioè ad offrire caffè e cornetto, e vabbè, succede. Buongiorno anche a Marisa, pensate che lei mi scrive, buongiorno Stefano, io sono l'ultima di 6 figli, hanno deciso di chiamarmi come l'attrice degli anni 50 Marisa Alasio e ne sono felice, mi piace. Ma bene, bene, Marisa, che poi, cara Marisa, Marisa Alasio, non si chiama Marisa l'anagrafe, si chiama Maria, Luisa, Lucia, Alasio, Contessa, Calvi, Di Bergolo, eccetera, anche qui ci vogliono i due leocorni. Va bene, adesso ci vuole Gaia, dai, che vi faccio sentire una bella canzone nuova. Gaia, come sempre, puntuale all'appuntamento estivo con la sua Bossa Nostra.

0: garantiamo il valore futuro della tua Audi, perché lo progettiamo fin dall'inizio. Scopri la sportività di Audi A1 Sportback S-Line Edition con Audi Value. A partire da 299 euro al mese per 35 rate, con un anticipo di 3.234 euro e una rata finale di 17.830 euro. TAN 3 TAG 397, fino a 45.000 km, entro il 31 marzo.
1: La prova costume ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con DB Milano ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e idrena, e Epil Dream Height Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
2: Immagina il tuo matrimonio nel cuore della Puglia, all'ombra di suggestivi ulivi e maestosi pini secolari, fra natura e pietra bianca. Lasciati ispirare dalla bellezza di Borgo Sassi e Venti, in via Vecchia Canosa, zona Santa Lucia, a Corato. Segui Borgo Sassi sui social.
3: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: Questa è Radio Selene.
1: Silenzio, che ha smesso di piovere. Non si dice, non sia mai, adesso riprende, perché appena dici una cosa poi se ne ritrova un'altra. C'è uno sprazzo di sole, ma anche una canzone di Marco Masini si chiama Fino a tutta la vita che c'è.

Lui si chiama Pietro Morandi, credo, e invece il suo nome d'arte è 13 Pietro. 13 Pietro, 13. Noi diciamo 13 Pietro. Va bene, mi ha messo la base, ma è un incentivo a parlare. Guarda che mi licenziano poi, ma tu lo stai facendo apposta, c'è una congiura contro di me. Vabbè, 10:56, 22 secondi. Io sono Stefano Alicchio, dall'altra parte del vetro c'è quello che mi vuole far licenziare, ovvero Dario Quagliarella, che no, allora io siccome voglio restare ancora per qualche tempo qui su Radio Sirene, mi lanci il classico. Oh, sì, dai, anche perché così io mi faccio da parte. Mi metto al questo e mi ascolto insieme agli amici ascoltatori e ascoltatrici questa You di Ten Sharp.

0: Una canzone bellissima di Ten Sharp, si chiama You. Loro sono olandesi. Questa mattina un po' di gruppi olandesi sparsi, manco fossero tulipani che stiamo regalando ai nostri ascoltatori e ascoltatrici.
1: Che ore sono? Che ore sono?
0: Se mi fai partire il segnale orario posso dire che sono le 11, eh?

0: Ami i libri? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene. Radio Selene.
1: 50 anni della nostra storia musicale nei prossimi 5 minuti in musica qui su Radio Selene con la voce di Stefano Alicchio, ma soprattutto con le canzoni più belle dal 1976, Diana Ross con Love Hangover, subito la new song di Harry Styles, si chiama American Girls.

Una vera e propria pietra miliare della disco music. 1976, Diana Ross, questa canzone si chiama Love Hangover e c'è una storia dietro, perché pare che a lei questa canzone non piacesse in particolar modo, soprattutto perché poi richiedeva un'interpretazione abbastanza sensuale. A lei ha detto: ma io non la voglio cantare, non è per me. Allora il suo produttore che fece? Disse: mo ti sistemo io. Le piazzò delle luci stroboscopiche all'interno dello studio di registrazione, portò dei liquori e disse: beh, bevi un po', Diana, bevi, e insomma poi ha cominciato a bere e di lì ha iniziato a ridere, a ballare e poi alla fine ha deciso di cantarla e registrarla questa canzone, poi è diventata una grandissima hit che riascoltiamo ancora a distanza di 50 anni qui su Radio Sirene. Quante storie anche dietro i vostri nomi. Oh, a proposito, questa ve la devo raccontare. Il Corriere della Sera riporta una notizia di qualche tempo fa. Pare che un papà, e per non mandate mai papà all'ufficio anagrafe a registrare il neonato, la neonata, perché questo paparino di Torino, la moglie ha detto: vai, me la registri come Daphne, mi raccomando, te lo scrivo caratteri come Daphne. Il marito va all'ufficio anagrafe del comune di Torino e la registra come Nafta. Cioè, da Daphne a Nafta ce ne vuole. Eppure noi uomini siamo capaci di fare anche questo, per cui mi raccomando, come vi dicevo, non mandate mai i papà, gli uomini, a fare delle cose importanti come questa. Oh, intanto state voi dandomi il tabellino di marcia della trasmissione di questa mattina, continuano ad arrivare i vostri messaggi, io li devo leggere per una forma anche di rispetto. Ci sono due Vito, allora cominciamo dal Vito di Monopoli. Dice: il mio nome non si cambia, mentre i nomi che piacciono a me e a mia moglie li abbiamo messi ai nostri figli, avete capito? Avete capito? E poi c'è un altro Vito da Bari. Allora lui dice: allora guarda, a me sinceramente il mio nome non è che mi faccia impazzire, poi però mi sono reso conto che non esiste un nome brutto, in assoluto, il problema sta anche nel saperlo pronunciare in maniera corretta e non in maniera sguaiata, tipo Nicola, Nico, perché noi qui al sud, a Bari, provincia, Nico, vedi come suona? Nicola è già diverso, Nicola. Praticamente il concetto che esprime il nostro Vito è questo, dice: oh, alla fine io mi accontento di Vito e chi si è visto si è visto, va bene, e chi si è sentito adesso si sente Paul Russell, la new song si chiama High Maintenance.

0: Le canzoni più belle, anche quelle nuove nuove. Paul Russell, bella questa, hai bel ritmo. Belli i vostri nomi. E stamattina stiamo parlando proprio di questo, dei vostri nomi. Se siete contenti del nome che vi hanno messo, perché poi ci sono state lotte, lotte di nuore, suocere. Beh, qua potremmo aprire un altro capitolo, scrivere un altro libro. Lo faremo in un'altra puntata. Oggi ci dedichiamo ai nomi. Gabriella da Trani mi dice: buongiorno, il mio nome doveva essere Vincenza. Per fortuna mi chiamo Gabriella e mi sta bene, direi anche a me personalmente. E poi, insomma, Vincenza sarà anche un bellissimo nome, ma Gabriella is better. Abbiamo una nostra ascoltatrice, abbiamo il vocale, ce l'hai,
1: Dario? Era un nome strano.
0: Costanza.
1: Infatti, ecco, non lo vedevo neanche sul calendario.
0: Manco.
1: Quando ero giovane,
0: niente,
1: piccola. Adesso che ho 58 anni,
0: sì. Auguri.
1: Diciamo, sì. Sta anche sul calendario,
0: addirittura.
1: Il 29 gennaio, addirittura è San Costanzo, adesso hanno fatto anche San Costanza.
0: Meno male esiste.
1: Però
0: Santa
1: io
0: Costanza.
1: Ormai festeggio il 29 gennaio.
0: Segniamolo.
1: Ma con i miei figli si ricordano che quel giorno è San Costanza, infatti nessuno, manco mio marito,
0: ma
1: mi dà gli auguri.
0: Ma vergognatevi.
1: Di San Costanza. Nessuno. Però me lo tengo, i miei figli mi chiamano Costi.
0: Che devi fare? Ah, Costi.
1: Qualcuno dice Costi, quel che Costi.
0: E manco i miei figli, manco mio marito, nessuno che le fa gli auguri. Vabbè, allora in questi casi sai che devi fare come Elodie. Prendi un fiato e respira.
2: E se mi cerco, penso che cosa vorrei.

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.
1: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis. Goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
2: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
3: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito, lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
2: Vedo la luce in fondo al tunnel.
3: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
4: Speciale promo. Acquista da noi una coppia di lenti fotocromatiche allo stesso prezzo delle lenti classiche.
5: Immagina il tuo matrimonio nel cuore della Puglia, all'ombra di suggestivi ulivi e maestosi pini secolari, fra natura e pietra bianca. Lasciati ispirare dalla bellezza di Borgo Sassi e Venti, in via Vecchia Canosa, zona Santa Lucia, a Corato. Segui Borgo Sassi sui social.
0: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti! Anzi, promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: In the Shadows, nell'ombra, il bel titolo di questa canzone di Rasmus, bellissima canzone più che il titolo, diciamo la verità. Mi veniva in mente che poi ci sono delle madonne che hanno condizionato poi la vita di alcune persone. Perché dalle nostre parti si festeggia la Madonna di Ripalta, la Madonna dello Sterpeto, e ci sono un sacco di ragazze, donne, fanciulle che si chiamano Sterpeta e Ripalta. Cioè, Sterpeta come cioè, diminutivo, che cos'è? Non lo possono per radio, non si potrebbe dire. Vabbè, allora, signore, è meglio che parliamo del B-Day. Dai, vai, vai, vai, vai.
1: Gli auguri di buon compleanno su Radio Selene.
0: Che bello, che bello. Questo è il momento che noi attendiamo di più, e anche voi ganci che non siete altro che ci avete contattati, ci avete segnalato un vostro amico, un vostro parente, un collega che compie gli anni nel giorno del suo compleanno. Arriviamo noi di Radio Selene e gli facciamo gli auguri da parte vostra, tutto a sorpresa. Vediamo se ci risponde il festeggiato di oggi, che si trova nel capoluogo pugliese.
2: Pronto?
0: Sì, Camillo.
2: Sì,
0: ciao.
2: Con chi parlo?
0: Uè, caro, io mi chiamo Stefano, carissimo. Ma so che oggi è il tuo compleanno.
2: Sì.
0: Ma tu conosci qualche Stefano, come dire? Hai degli amici che si chiamano Stefano?
2: Sì.
0: Sì, ma sì. Io non sono quell'amico lì, sono uno speaker di Radio Selene e sono qui per farti gli auguri. Lo sai che sei in diretta?
2: Grazie.
0: Ma lo sai che sei in diretta, Camillo?
2: Aspetta, adesso metto sulla radio.
0: Ma no, ma stai con... Aspetta, tanto poi te lo potrai ascoltare. Se vai sul sito radioselene.it troverai questa nostra telefonata, te l'ascolti con calma e la mandi ai tuoi amici. A proposito di amici, questa sorpresa te la fanno i tuoi amici e le tue amiche. In particolare c'è Margherita, ma sono amici salseri come te, cioè che va alla Caraibi. Perché tu oggi compi 60 anni, ma è solo un numero, rimani sempre un ragazzino che balla ai caraibici. Un grande augurio da tutti noi, questo è il messaggio.
2: Grazie, grazie.
0: Camillo,
2: grazie a tutti.
0: Che stavi a fa? Che stavi combinà?
2: Io sto lavorando.
0: Che lavoro fai?
2: Faccio il barbiere.
0: Il barbiere. Io potrei venire da te non per il capello che oramai ho perso per strada, ma per la barba magari sì. Se poi mi dai l'indirizzo
2: magari,
0: ti vengo a
2: magari,
0: trovare.
2: Stefano, vieni, ti aspetto.
0: In che zona di Bari sei?
2: Vicino a questo centrale.
0: Oh, benissimo, quindi quartiere, come dire, Libertà, ridosso del lungomare, via Murai, eccetera eccetera, come conosco Bari come le mie tasche. Bene, allora ancora tanti auguri, Camillo, 60 anni portati divinamente, e dacci
2: grazie.
0: Un taglio, dacci un taglio,
2: grazie.
0: Dacci un taglio. Ciao Cami, ciao Camillo. Allora l'abbiamo beccato proprio mentre stava, insomma, lavorando. Intanto, se voi avete qualcuno che volete sorprendere nel giorno del suo compleanno, dovete segnalarcelo. Come? Beh, attraverso il numero di telefono 080 898 1188 o magari ci scrivete una mail a diretta @radioselene.it. Il prossimo appuntamento domani mattina alle 11:30 con Carla.
1: Questa è

0: Radio Selene.
1: Stanotte per te, e se non tornerò domani è lo stesso. Se butterò la vita nel cesso, vai avanti, smettila, non piangere.

0: Pensate che conosco una sterpeta che si fa chiamare Peta, non è vero? Cioè, era una cosa che, insomma, beh, però tutto è possibile. Stasera tutto è possibile, stamattina tutto è possibile qui su Radio Selene. Quando c'è la voce di Stefano Ricchi può succedere di tutto. E poi ci siete soprattutto voi che siete più pazzi di me. E io questo lo devo dire, siete più folli di me. Oh, allora abbiamo un altro messaggio stamattina, stiamo parlando di nomi. Non lo dico a chi si fosse accodato, chi fosse arrivato da poco. E vi ho chiesto, ma a voi il vostro nome piace oppure vorreste cambiarlo?
1: Buongiorno Radio Selene.
0: Ciao.
1: Io sono fiera di avere il nome che ho.
0: Come?
1: Ovvero sì. Angelo,
0: Angelo,
1: nome pugliese per eccellenza.
0: Che bel nome.
1: Buona giornata a tutti.
0: Angelo.

0: semente, Angela, certo. Che bel nome. Anche la mia nonna si chiamava Angela, Vabbè, una delle mie sorelle, ovviamente, di conseguenza.
1: Sia nella brutta che nella cattiva
0: nella
1: sorte.
0: Nella brutta
1: amore.
0: E cattiva sorte,
1: amore,
0: soprattutto.
1: Io avrò cura di te. Ma non come a quella a Franco Battiato, ma no. A cura a chiacchiere.

0: diciamolo che quella di Checco Zalone è una delle canzoni d'amore più belle, più sentite, c'è pathos, c'è sentiment, diciamo la verità. Mamma mia, ho detto che siamo un po' pazzerelli qui su Radio Selene. C'è una novità, pinguini tattici nucleari adesso, sorry, scusa, lo sento.
1: Radio Selene.

0: Facebook and Instagram.
1: Cerca e segui su Facebook e Instagram Radio Selene.
2: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis. Goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
3: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
4: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito, lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
3: Vedo la luce in fondo al tunnel.
4: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
5: Speciale promo. Acquista da noi una coppia di lenti fotocromatiche allo stesso prezzo delle lenti classiche.
6: Immagina il tuo matrimonio nel cuore della Puglia, all'ombra di suggestivi ulivi e maestosi pini secolari.

0: fra natura e pietra bianca. Lasciati ispirare dalla bellezza di Borgo Sassi e Venti, in via Vecchia Canosa, zona Santa Lucia, a Corato. Segui Borgo Sassi sui social.
1: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: Questa è Radio Selene.
1: Un sabato mattina davvero bellissimo, un po' meno dal punto di vista meteorologico, ma ci sono degli sprazzi e sprizzi di sole. Dai, un po' di sole in musica con Ultimo e la sua Acquario, Alessandra Amoroso e Big Mama con Mezzo Rotto, subito Galico.

attimo con Acquario. A proposito, stasera subito dopo le 22 c'è questa luna nuova in Toro, quella del 16 maggio, che ci porterà più stabilità, così pare, che ci indicherà la strada giusta per fare quello che ci piace fare e per dare un nuovo corso alle nostre miserabili esistenze. Chissà, dai, confidiamo nella luna nuova e nella musica di Radio Selene, adesso con Ronan Keating, Life is a Roller Coaster.

weekend davvero impegnativo ma bellissimo. Ieri sera ho avuto il privilegio di presentare il premio Luce d'Impresa, organizzato e promosso dall'Associazione Imprenditori Coratini. È stata davvero una gran bella serata. Domani mattina invece sarò a Bari in Piazza Prefettura per la Race for the Cure, per presentare e co-condurre la Race for the Cure, quindi se sarete da quelle parti io vi aspetto ovviamente lì a Bari per la Race for the Cure. Bene, anzi benissimo, le 12 in punto.

0: Veneto me.
1: Non sapeva se chiamarsi Che te possino oppure Fulminacci, ha preferito Fulminacci. Maledetto me, che bella questa nuova canzone di Fulminacci dal suo album Calcinacci, e noi ce ne andiamo, mesti mesti, ci dispiace lasciarvi. Intanto ci ritroveremo il prossimo weekend, grazie da Stefano Alicchio e grazie a Dario Quagliarella che ha curato la parte tecnica, sempre bravo, che te devo dire, è 10 e lode. Anche a voi che siete stati veramente molto attivi e interattivi sul nostro numero WhatsApp, vi aspetto il prossimo weekend. Domani sarete in compagnia di Carla De Girolamo. Trascorrete un bellissimo fine settimana.
2: Radio Seleni.
3: Sostituisci i tuoi vecchi infissi.
4: Noi lo abbiamo fatto con Silvestris Infissi.
3: Partner Schuco è leader nel settore del PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
4: Silvestris, infissi di stile da oltre 30 anni.
3: A Bisceglie in via Berlino 32-36 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
4: Seguilo su Facebook.
2: Questa è Radio Seleni.

0: Radio Seleni.
1: Entra nel mondo saporito del panificio pizzeria Le Spizierie. Profumo di pane appena sfornato, pizze fragranti e dolci invitanti. Ogni giorno la qualità si sente e si gusta e si vede anche sui social. Cerca subito la pagina Le Spizierie in via Montello 50 e in viale Roma 6, Andria.
2: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
3: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito, lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
2: Vedo la luce in fondo al tunnel.
3: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
4: Speciale promo. Acquista da noi una coppia di lenti fotocromatiche allo stesso prezzo delle lenti classiche.
5: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
6: Una persona speciale sta per compiere gli anni?
7: Sì.
6: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene.
8: Sì, Feliciano, non è uno scherzo. Sei con noi in diretta su Radio Selene. Auguri!
6: Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
8: Chi ha scritto per te dice: sai troppo di noi. Sei bloccata a noi a vita. Ti vogliamo bene.
9: No, vabbè.
6: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
9: Grazie di cuore, veramente un compleanno speciale.
6: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.

0: Scarica gratuitamente l'app dal Digital Store del tuo smartphone.
1: Radio Selene.
0: Ovunque e in ogni momento è sempre con te.
2: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis. Goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
3: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
4: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione e qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito, lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
3: Vedo la luce in fondo al tunnel.
4: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
5: Speciale promo. Acquista da noi una coppia di lenti fotocromatiche allo stesso prezzo delle lenti classiche.
6: La prova costume ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con Divi Milano, ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e drena, e Epil Dream Height Power,

0: άμα δάστα. Radio Selene. Radio Selene Notizie.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Italiani morti alle Maldive, la guardia costiera locale ha iniziato le immersioni per recuperare i corpi dei 4 subacquei italiani dispersi nell'incidente di giovedì scorso, lo ha reso noto la Farnesina. Il ministro degli esteri italiani è in contatto con i diplomatici italiani presenti sul posto. Prevista l'assistenza alle famiglie degli scomparsi e connazionali che adesso dovranno rientrare in Italia. Su richiesta del nostro paese, la polizia maldiviana metterà a disposizione un team predisposto per il supporto psicologico per i connazionali coinvolti. Il Duke of York, lo yacht su cui erano ospitati 25 turisti italiani, tra i quali 5 sub scomparsi, ha raggiunto la capitale Malé. Le autorità maldiviane gli hanno revocato la licenza.
1: Subito dopo lo sbarco a Lampedusa, una neonata è morta durante il trasferimento verso il poliambulatorio insieme alla mamma. Alle 4.30, dopo essere state soccorse dalla motovedetta della Guardia di Finanza su un molo Favarolo, sono approdate 55 persone originarie di Camerun, Costa d'Avorio, Gambia, Guinea, Mali, Nigeria e Sierra Leone. Fra loro anche 7 donne e 6 minori. La neonata sarebbe morta per ipotermia. La procura di Agrigento ha aperto un'inchiesta, disposta all'ispezione cadaverica. La mamma sarà sentita per ricostruire i dettagli della traversata e come e quando la bimba ha iniziato a stare male.
2: Sono stati trovati senza vita i 2 escursionisti stranieri dispersi da ieri nell'area montana del Verzegni-Sudine. I 2 corpi sono stati individuati questa mattina dall'elicottero della Protezione Civile del Friuli Venezia Giulia lungo la cresta tra il Monte Piombada e il Monte Bottai e successivamente recuperati.
1: Gli esteri, dopo la missione in Cina di Donald Trump, il presidente americano potrebbe decidere nelle prossime 24 ore se riprendere gli attacchi contro l'Iran. Visto lo stallo dei negoziati, il tycoon potrebbe convocare il suo più stretto gruppo di consiglieri per prendere una decisione definitiva, secondo l'emittente israeliana Channel 12. Secondo un alto funzionario israeliano, la ripresa dei combattimenti è imminente e Israele si sta preparando alla possibilità di giorni o settimane di scontri.
2: La dichiarazione di Chisinau, adottata dai 46 stati membri del Consiglio d'Europa, riconosce la legittimità per le nazioni di soluzioni innovative nella gestione dei flussi migratori, come gli hub di rimpatrio in paesi terzi, sul modello avviato dall'Italia in Albania. Lo afferma sui social la Premier Meloni, spiegando che è un risultato importante, frutto di un percorso che l'Italia ha contribuito ad aprire con coraggio e determinazione insieme al primo ministro danese Frederiksen.
1: La MotoGP, Pedro Acosta firma la pole position a Barcellona. Lo spagnolo ha fermato il cronometro sull'1:38.068, precedendo Morbidelli, arrivato dal Cuno, e Alex Marquez. In seconda fila Raul Fernandez, Zarco e Di Gian Antonio. Nono Martin, 12esimo Bezzecchi, che è scivolato a fine Q2. Bagnaia, eliminato in Q1, scatterà 13esimo. Nel pomeriggio alle 15 la sprint race, che assegnerà i primi punti del weekend.
2: Ed è tutto, a più tardi.
0: Stai ascoltando Radio Selene.
3: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
0: Radio Selene. Radio Selene. Radio Selene. Radio Selene. La colonna sonora delle tue giornate, ora ti porta avanti e indietro nel tempo con Vivi e Rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi.

viaggia avanti e indietro nel tempo con la musica di Vivi e Rivivi su Radio Selene.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
2: Garantiamo il valore futuro della tua Audi, perché lo progettiamo fin dall'inizio. Scopri la sportività di Audi A1 Sportback S-Line Edition con Audi Value. A partire da 299 euro al mese per 35 rate, con un anticipo di 3.234 euro e una rata finale di 17.830 euro. TAN 3 TAG 397, fino a 45.000 km, entro il 31 marzo.
3: La prova costume? Ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con DB Milano ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e idrena, e Epil Dream Height Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
4: La persona speciale sta per compiere gli anni?
5: Sì.
4: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene.
6: Nicoletta, auguri. Buongiorno. Per il tuo compleanno e benvenuta su Radio Selene.
4: Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
6: Oggi è il giorno del tuo compleanno ed è una data e un compleanno importante, e soprattutto tra le persone che ti hanno inviato il messaggio c'è uno che dice: ti amo tanto.
4: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
5: Grazie, sono commossa.
4: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale. Radio Selene viaggia avanti e indietro nel tempo con la musica di Vivi e Rivivi. Rivivi il 1963.

0: spiaggia, avanti e indietro nel tempo con la musica di Vivi e Rivivi su Radio Selene.
1: Ricordo quelle sere sognate.

Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene. Ti andrebbe di leggere un libro nuovo e interessante? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene. Questa è Radio Selene. Vivi e rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi su Radio Selene.

viaggia avanti e indietro nel tempo con la musica di Vivi e Rivivi. Rivivi il 1984.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Immagina il tuo matrimonio nel cuore della Puglia, all'ombra di suggestivi ulivi e maestosi pini secolari, fra natura e pietra bianca. Lasciati ispirare dalla bellezza di Borgo Sassi e Venti, in via Vecchia Canosa, zona Santa Lucia, a Corato. Segui Borgo Sassi sui social.
2: Garantiamo il valore futuro della tua Audi, perché lo progettiamo fin dall'inizio. Scopri la sportività di Audi A1 Sportback S-Line Edition con Audi Value. A partire da 299 euro al mese per 35 rate, con un anticipo di 3.234 euro e una rata finale di 17.830 euro. TAN 3 TAEG 397, fino a 45.000 km, entro il 31 marzo.
3: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

Questa è Radio Selenium. Vivi e rivivi un viaggio nella musica. Rivivi il 2014.

0: And what's what I feel I deserve? Yeah, 'cause I'm so fucking fabulous.
1: Viaggia avanti e indietro nel tempo con la musica di Vivi e Rivivi. Rivivi il 1978.

0: Rivivi. Vivi e Rivivi, un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi.
1: Immagina il tuo matrimonio nel cuore della Puglia, all'ombra di suggestivi ulivi e maestosi pini secolari, fra natura e pietra bianca. Lasciati ispirare dalla bellezza di Borgo Sassi e Venti, in via Vecchia Canosa, zona Santa Lucia, a Corato. Segui Borgo Sassi sui social.
2: Garantiamo il valore futuro della tua Audi, perché lo progettiamo fin dall'inizio. Scopri la sportività di Audi A1 Sportback S-Line Edition con Audi Value. A partire da 299 euro al mese per 35 rate, con un anticipo di 3.234 euro e una rata finale di 17.830 euro. TAN 3 TAG 397, fino a 45.000 km, entro il 31 marzo.
3: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: Radio Seleni. Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport. Radio Selene.
1: Un buon libro è come un buon amico, stimola la mente e riduce lo stress. Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
0: Questa è Radio Selene.
2: Mai dire mai. Dicevi non mi importa di nessuno. Non cercavi guai.

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming su www.radioselene.it.
1: Garantiamo il valore futuro della tua Audi, perché lo progettiamo fin dall'inizio. Scopri la sportività di Audi A1 Sportback S-Line Edition con Audi Value. A partire da 299 euro al mese per 35 rate, con un anticipo di 3.234 euro e una rata finale di 17.830 euro. TAN 3 TAEG 397, fino a 45.000 km, entro il 31 marzo.
2: Immagina il tuo matrimonio nel cuore della Puglia, all'ombra di suggestivi ulivi e maestosi pini secolari, fra natura e pietra bianca. Lasciati ispirare dalla bellezza di Borgo Sassi e Venti, in via Vecchia Canosa, zona Santa Lucia, a Corato. Segui Borgo Sassi sui social.
3: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming su www.radioselene.it.
1: Garantiamo il valore futuro della tua Audi, perché lo progettiamo fin dall'inizio. Scopri la sportività di Audi A1 Sportback S-Line Edition con Audi Value. A partire da 299 euro al mese per 35 rate, con un anticipo di 3.234 euro e una rata finale di 17.830 euro. TAN 3 TAG 397, fino a 45.000 km, entro il 31 marzo.
2: Immagina il tuo matrimonio nel cuore della Puglia, all'ombra di suggestivi ulivi e maestosi pini secolari, fra natura e pietra bianca. Lasciati ispirare dalla bellezza di Borgo Sassi e Venti, in via Vecchia Canosa, zona Santa Lucia, a Corato. Segui Borgo Sassi sui social.
3: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta

0: stai ascoltando. Radio Selene. Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport. Radio Selene.
1: Sostituisci i tuoi vecchi infissi.
2: Noi lo abbiamo fatto con Silvestris Infissi.
1: Partner Schuco è leader nel settore del PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
2: Silvestris, infissi di stile da oltre 30 anni.
1: A Bisceglie in via Berlino 32-36 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
2: Seguilo su Facebook.
0: Radio Selene.

0: Scarica gratuitamente l'app dal Digital Store del tuo smartphone.
1: Radio Selene.
0: Ovunque e in ogni momento è sempre con te.
2: Entra nel mondo saporito del panificio pizzeria Le Spizierie. Profumo di pane appena sfornato, pizze fragranti e dolci invitanti. Ogni giorno la qualità si sente e si gusta e si vede anche sui social. Cerca subito la pagina Le Spizierie in via Montello 50 e in viale Roma 6, Andria.
3: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
4: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione e qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate e a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
3: Vedo la luce in fondo al tunnel.
4: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
5: Speciale promo. Acquista da noi una coppia di lenti fotocromatiche allo stesso prezzo delle lenti classiche.
6: La prova costume? Ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con Divi Milano, ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e idrena. E Epil Dream Height Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
7: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

Questa è Radio Selene. I feel good.

0: tu. Facebook e Instagram.
1: Cerca e segui su Facebook e Instagram Radio Selene.
2: Entra nel mondo saporito del panificio pizzeria Le Spizierie. Profumo di pane appena sfornato, pizze fragranti e dolci invitanti. Ogni giorno la qualità si sente e si gusta e si vede anche sui social. Cerca subito la pagina Le Spizierie in via Montello 50 e in viale Roma 6, Andria.
3: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
4: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito, lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
3: Vedo la luce in fondo al tunnel.
4: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote

0: stagione con Bibi Milano. Ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e idrena. E Epil Dream Height Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
1: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: Radio Selene.
1: Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti

0: Selene.
1: Radio Selene.
0: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Paolo Foresio.
2: Eccoci qua, prontissimi come sempre anche in questo sabato 16 maggio con me, con Paolo Foresio, con Dario Quagliarella ad occuparsi della regia, e ci siamo noi ovviamente come ogni fine settimana a farvi compagnia per tre ore, quindi tra le 17 e le 20 anche in questo weekend naturalmente. Pronti via subito con i New Radicals, iniziamo così.
0: Questa è...

Abbiamo iniziato con la carica giusta, secondo me, quest'oggi. Dal 1998 li abbiamo riascoltati con grandissimo piacere, i New Radicals. A Radio Selene sono le 16:59.

0: Radio Selene.
1: Sostituisci i tuoi vecchi infissi.
2: Noi lo abbiamo fatto con Silvestris Infissi.
1: Partner Schuco è leader nel settore del PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
2: Silvestris, infissi di stile da oltre 30 anni.
1: A Bisceglie in via Berlino 32-36 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
2: Seguilo su Facebook.
0: Questa è Radio Selene.

Siamo entrati nel vivo del nostro appuntamento di sabato, come sempre, naturalmente. Robin Tiki l'abbiamo riascoltato dal 2003, abbiamo iniziato così, abbiamo voluto dare la spinta giusta, quella che serve per affrontare nel migliore dei modi il weekend. Naturalmente ve la diamo noi, come sempre. Questo è un grande classico del nostro appuntamento del fine settimana, provare a tenervi, come dire, allegri, frizzanti, pimpanti, in un momento, tra l'altro, in cui per alcuni è il momento giusto, ovviamente, per ricaricare un po' le batterie, e ci sta. Il fine settimana, diciamo, per molti è l'occasione giusta per farlo. Tra un po' parleremo di lavori da sogno, perché ci sono alcuni mestieri, e lo recuperavo l'altro giorno leggendo qua e là in rete, facendo un po' di scrolling, diciamo, e alcuni mestieri che davvero uno pensa che non esistano, invece no, esistono. E come? C'è qualcuno che li fa pure, dice, ma è possibile? Certo che è possibile. Ne parleremo tra poco, dopo Blanco, insieme ad Elisa. Ricordi.

Per esempio, diciamo prima quindi che esistono alcuni lavori che sono molto ambiti e diciamo che uno pensa che non esistano, invece esistono davvero. Per esempio, prendiamone uno a caso. Esiste il tester di letti di lusso. Ebbene sì, cosa fa questo qua tutto il giorno? Lui dorme in hotel a 5 stelle o in laboratori di materassi, che non è la stessa cosa, diciamo la verità, valutando comfort e qualità del sonno. Ebbene sì, quindi immaginate che questa persona la pagano per fare sta roba qua. Che lavoro fai tu? Io faccio il tester di letti di lusso. Esiste e noi non possiamo fare altro che prenderne atto. Vediamo qua, cerchiamone un altro. Custode di isole. Vive su un'isola tropicale occupandosi della sua manutenzione naturalmente e della sicurezza. Oppure, per esempio, un altro qualunque, assaggiatore di cioccolato per brand di lusso. E questo è qua, ne potremmo parlarne, per quanto mi riguarda, diciamo che avrebbe un senso. Cosa fa colui che ha scritto sulla sua carta d'identità professione assaggiatore di cioccolato per brand di lusso? Assaggia cioccolato ovviamente ogni giorno, però occhio, perfezionando ricette e valutando i profili aromatici prima del lancio. Anche questo ha il suo perché. Poi ce ne sono un sacco altri, credetevi, dal tester per dei videogiochi al fotografo privato su yacht ovviamente di lusso, eccetera eccetera. C'è per esempio anche il tester di scivoli nei resort, perché no, e nelle strutture ricettive. Insomma, tutta una serie di mestieri che ti consentono di vivere evidentemente una vita diversa, molto spesso girando, e che uno pensa che appunto che non esistano, invece esistono. E come, va bene, e saluti a chi fa insomma questo lavoro. Poi andremo magari a fare una ricerca e a capire chi è che testa il cioccolato per i brand.

0: Intanto il nostro sabato procede spedito, ma voglio parlarvi di una cosa molto molto molto importante. Progettate i vostri ambienti con le varie soluzioni di Silvestris Infissi. Infissi in PVC, in alluminio e alluminio legno, vetrate panoramiche a tutto vetro, lavorazioni in ferro. Aggiungete protezione alla vostra casa con le proposte eleganti e di stile interamente prodotte da Silvestris Infissi e partner Sciuco Premium, e poi effettua consulenza, vendita e produzione diretta con installazione in tempi brevi. Silvestris Infissi è presente sul territorio regionale e nazionale ed ha ampliato i suoi spazi in via Lama di Macina a Bisceglie per la produzione dedicata al PVC. Visitate lo showroom di Bisceglie in via Berlino 3236 e quello di Molfetta in via De Luca 5. Silvestris Infissi, infissi oltre ogni stile. Seguitelo sui social.
1: Stai ascoltando Radio Serena.
2: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Gran Crispy McBacon menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets a 2,50€. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
3: Radio Selene.
4: Entra nel mondo saporito del panificio pizzeria Le Spizierie. Profumo di pane appena sfornato, pizze fragranti e dolci invitanti. Ogni giorno la qualità si sente e si gusta. E si vede anche sui social. Cerca subito la pagina Le Spizierie. In via Montello 50 e in viale Roma 6. Andria.
5: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
6: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
5: Vedo la luce in fondo al tunnel.
6: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
7: Speciale promo. Acquista da noi una coppia di lenti fotocromatiche allo stesso prezzo delle lenti classiche.
8: La prova costume? Ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con Divi Milano, ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e idrena. E Epil Dream High Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.

0: Radio Selene.
1: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star, di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita,
2: no, nel senso lato,
1: perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
2: Devi darmi tempo.
1: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Anche Brash con Introvabile nel nostro sabato che procede, mentre stiamo parlando tra le altre cose anche di questi lavori da sogno. Cioè sì, perché sono lavori molto molto particolari che vivono, diciamo, nell'ultimo miglio, cioè quello che nessun software riesce a coprire, no? Il lusso, l'intrattenimento, i viaggi, eccetera eccetera eccetera. E quindi insomma dei lavori molto particolari. Abbiamo visto che c'è quello che per esempio assaggia cioccolato, piuttosto che il tester di videogiochi, di materassi di lusso. Cioè ti pagano per il tuo gusto, la tua attenzione, la fiducia che le aziende poi ripongono in un certo senso nel tuo giudizio. E va bene, insomma, sono lavori in cui il giudizio umano ancora vale molto di più della performance, diciamola così. Continuiamo con la musica, mettiamo anche Tommaso Paradiso, Lasciamene un po'.

L'abbiamo straballata dal 1983. She's Maniac Maniac. Come che ha voglia, come si ballava questa qua. Disco nuovo intanto, Paola Iezzi, stessa direzione.

0: Stai ascoltando Radio Serie.
1: Entra nel mondo saporito del panificio pizzeria Le Spizierie. Profumo di pane appena sfornato, pizze fragranti e dolci invitanti. Ogni giorno la qualità si sente e si gusta e si vede anche sui social. Cerca subito la pagina Le Spizierie in via Montello 50 e in viale Roma 6, Andria.
2: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
3: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate e a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
2: Vedo la luce in fondo al tunnel.
3: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
4: Speciale promo. Acquista da noi una coppia di lenti fotocromatiche allo stesso prezzo delle lenti classiche.
5: La prova costume? Ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con Divi Milano, ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e idrena. E Epil Dream Height Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
6: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: Questa è Radio Selene.
1: Mai dire mai. Dicevi non mi importa di nessuno. Non cercavi guai.

mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

Alex Warren con Fever Dream. E prima di chiudere la nostra prima ora insieme andiamo indietro nel tempo come sempre al 2001. Vasco Rossi, Ti prendo e ti porto via.

Radio Selene. Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport. Radio Selene.

anche Annalisa con Direzione la vita in questo bel sabato 16 maggio che procede come sempre. Vi accompagniamo sino alle 20 e ci siamo quelli del weekend con me, con Paolo Farese, con tutta la crew, diciamo, del weekend. Siamo una gran bella famiglia che si ritrova ogni sabato e domenica per accompagnarvi in queste tre ore e per chiacchierare un po', condividere una serie di osservazioni. Andiamo a recuperare notizie che abbiamo selezionato accuratamente per voi, possiamo dire. Certo, abbiamo visto questa cosa qua dei lavori che uno pensa che non esistano e poi esistono davvero, è davvero pazzesca, scusate il gioco di parole, molto interessante. A me quello che è rimasto maggiormente impresso è il tester di cioccolato per brand di lusso. Che lavoro fai? Io mangio cioccolato dalla mattina alla sera, però è mica cioccolato qualunque, cioè vado, testo il cioccolato per il brand di lusso e decido poi se va sistemato, aromatizzato un po' meglio, se il gusto non è proprio il massimo, eccetera eccetera. Va bene, tra un po' parleremo invece di la nostra bella Italia, perché c'è una notizia che conferma un po' quelle che sono le percezioni, diciamo la verità. Ma prima Selena Gomez con In the Dark.

0: Vi dicevamo quindi notizia che conferma un po' le percezioni, perché l'Italia è davvero il paese dei mammoni, così come dire che sembra un insulto ma in realtà non è così, cioè quindi più di un giovane su due vive con i genitori e non ha un lavoro. Questo è un dato che ci deve far riflettere molto, perché questa frase viene spesso usata come un insulto, no? Ah, sei ancora a casa con mamma e papà? Non so se l'avete mai sentita, ascoltata o qualche volta anche pronunciata, o come se vivere per esempio con i genitori appunto dopo i 25 anni fosse soltanto una questione di pigrizia e di comodità. Beh, non è così, perché i numeri ci dicono che il 52,4 dei giovani, pensate, tra i 20 e i 29 anni non lavora, e il 79% vive ancora in famiglia, ed è uno dei dati purtroppo tra i peggiori d'Europa. Non è quindi il problema della generazione mammona, ecco, ci tengo a dirlo con chiarezza, ma è un problema legato ovviamente a argomenti molto ma molto più seri, per esempio gli stipendi bassi, la precarietà, il costo della vita sempre molto più alto. Quindi rischiamo alle volte di trasformare quello che è un problema economico, sociale, invece in uno sfottò, e non è bello. Siccome c'era questa notizia che ci dava un po' di numeri, ho voluto condividerla con voi qui di sabato sera. Intanto mettiamo Neck con Alza la radio.
1: E ti immagino ferma a truccarti allo

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming su www.radioselene.it.
1: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis. Goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
2: Entra nel mondo saporito del panificio pizzeria Le Spizierie. Profumo di pane appena sfornato, pizze fragranti e dolci invitanti. Ogni giorno la qualità si sente e si gusta. E si vede anche sui social. Cerca subito la pagina Le Spizierie, in via Montello 50 e in viale Roma 6, Andria.
3: La prova costume ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con Divi Milano, ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e drena. E Epil Dream Height Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
4: Una persona speciale sta per compiere gli anni?
5: Sì.
4: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene. Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
6: Mi sei stata vicino quando ne avevo bisogno. Da tuo nipote un abbraccio forte, ti voglio bene.
5: Grazie.
4: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
5: Grazie a voi.
4: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.

con la sua Giulia dal 1984, la riascoltiamo e la cantiamo tutti insieme, ovviamente direi, con grande piacere. Intanto mettiamo anche loro The Colors, Tu con chi fai l'amore?

Zucchero, Sugar Fornaciari con Pippo, era il 1987, io me lo ricordo benissimo, avevo 7 anni, ma ve lo ricordo benissimo quando questa canzone la cantavano dappertutto e ancora ha sempre il suo perché. Disco nuovo intanto, Francesco Gabbani, questo è Summer Fun.

0: Facebook and Instagram.
1: Cerca e segui su Facebook e Instagram Radio Selene.
2: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
3: Entra nel mondo saporito del panificio pizzeria Le Sfizierie. Profumo di pane appena sfornato, pizze fragranti e dolci invitanti. Ogni giorno la qualità si sente e si gusta e si vede anche sui social. Cerca subito la pagina Le Sfizierie in via Montello 50 e in viale Roma 6, Andria.
4: La prova costume ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con Divi Milano, ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e idrena. E Epil Dream Height Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
5: Una persona speciale sta per compiere gli anni?
6: Sì.
5: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene. Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
7: Mi sei stata vicino quando ne avevo bisogno. Da tuo nipote un abbraccio forte, ti voglio bene.
6: Grazie.
5: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
6: Grazie a voi.
5: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.

Miley Cyrus con Flowers, ma come sempre prima di chiudere la nostra ora andiamo indietro nel tempo, 1997, ebbene sì, e tiriamo fuori una gran bella canzone, Picture of You, i Boyzone.

0: con lui, con 13 Pietro e la sua bella Uomo che cade. Abbiamo iniziato la nostra terza ed ultima ora insieme. Linea alla redazione, ci sono subito le notizie.
1: Radio Selene Notizie.
2: Buonasera dalla redazione. Un'auto a velocità sostenuta ha falciato una decina di persone a piedi in centro a Modena. Ci sono feriti e di questi almeno due in modo grave. È successo su Via Emilia con la vettura che ha terminato la corsa contro la vetrina di un negozio. Il conducente, un giovane italiano di origine straniera di circa 30 anni, è rimasto a sua volta ferito nell'impatto e si è allontanato a piedi dopo l'incidente. Durante la fuga il trentenne, che risulta incensurato, avrebbe accoltellato un passante che aveva tentato di bloccare. Il giovane è stato infine fermato dalle forze dell'ordine.
3: Ieri sera a San Marzano di San Giuseppe, in provincia di Taranto, una bambina di 2 anni di origini marocchine ha perso la vita dopo essere stata investita da un'auto durante una manovra in retromarcia nei pressi della propria abitazione. Secondo le prime ricostruzioni, pare che alla guida del mezzo ci fosse un parente che non si sarebbe accorto della piccola, che sarebbe stata colpita e poi avrebbe battuto la testa cadendo. L'uomo si sarebbe fermato per prestare i primi soccorsi e chiamato il 118.
2: È morto Mohamed Mohadi, un soldato impegnato nell'operazione di ricerca e salvataggio dei corpi dei subitaliani deceduti nel corso di un'immersione alle Maldive nelle grotte sommerse dell'atollo di Vahav, condotta dalle forze di difesa nazionali delle Maldive. Il sub era stato trasferito in ospedale in condizioni critiche. Intanto le autorità maldiviane hanno avviato una indagine per capire perché il gruppo dei 5 italiani deceduto durante le immersioni sia sceso oltre il limite consentito di 30 metri per i sub.
3: La televisione di Stato iraniana ha dichiarato che alcuni paesi europei hanno avviato colloqui con Teheran in merito al transito delle navi attraverso lo stretto di Hormuz. Inoltre, in una lettera indirizzata a Papa Leone XIV, il presidente iraniano ha esortato le nazioni del mondo a contrastare le richieste, definite illegali, di Washington. Intanto Trump è rientrato negli USA dal viaggio a Pechino ed è tornato a parlare di Iran. Per la CNN non sarebbe mai stato così vicino dall'inizio del cessate il fuoco a riprendere gli attacchi.
2: La giornata odierna rappresenta l'ultima data utile per i possessori di monopattini elettrici per dotarsi di una targa, visto che chi non ottempera all'immatricolazione entro il 17 maggio, ossia domani, può andare incontro a sanzioni amministrative che variano dai 100 ai 400 euro. Da domani scatta infatti l'obbligo di contrassegno per veicoli di questa tipologia, ma molti monopattini rischiano di essere fuori legge. Secondo le previsioni potrebbero verificarsi numerosi ricorsi.
3: Lo sport con il tennis: prosegue il momento d'oro di Jannik Sinner, che c'entra la quinta finale consecutiva in un Masters 1000, e domani pomeriggio si giocherà il titolo degli internazionali d'Italia. L'altotesino bissa la finalissima conquistata l'anno scorso dopo lo stop avvenuto ieri sera per il maltempo. È vittoria per 6-2, 5-7, 6-4 su Medvedev. Domani l'atto conclusivo contro Rudd e prima volta in finale al Foro Italico per la coppia composta da Simone Bolelli e Andrea Vavassori. Gli azzurri conquistano la finale di doppio maschile e domani affronteranno Granollers e Zeballos.
2: Il ciclismo con il Giro d'Italia: la tappa 8 da Chieti a Fermo di 156 chilometri è andata all'ecuadoriano Jonathan Narvez, che concede il visto dopo il successo di Cosenza. Staccato di 32 secondi il norvegese Laknes Sud, a 42 secondi il suo connazionale Scetta. Eulalio conserva la maglia rosa.
3: Per ora è tutto, una buona serata dalla redazione.
1: Stai ascoltando Radio Selene.
4: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport. Radio Selene.
5: Ti piace leggere? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore, di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
1: Radio Selene.

0: e di Rotta su Cuba con Bang, pensate, era il 2000, l'abbiamo riascoltata qui su Radio Selene nel nostro sabato che procede spedito con me, con Paolo Foresio, insieme sino alle 20 siamo noi, quelli del weekend, vi accompagniamo ogni sabato e domenica sino in queste tre ore e ci facciamo compagnia a vicenda, poi no, diciamo la verità, ci raccontiamo un sacco di cose, ascoltiamo un sacco di musica, curiosiamo quella anche tra le notizie che nel corso della settimana hanno fatto un po' il giro del web, come si suol dire, e tra un po' parleremo della serie che sicuramente ha spopolato nel vero senso della parola in un periodo tra l'altro molto ma molto particolare, in cui eravamo per lo più chiusi in casa, per cui è andata alla stragrande, avete già capito ovviamente, sto parlando della Casa di Carta, ne parleremo tra poco dopo Tiziano Ferro, Superstar.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

Dunque, ritorna a sorpresa per La Casa di Carta. Ebbene sì, perché Netflix espande l'universo della serie, annuncia quindi un nuovo capitolo della saga, e quindi i fan staranno tutti quanti in trepidante attesa, perché l'universo della Casa di Papel è ufficialmente pronto a tornare. A quasi, pensate, 5 anni dalla fine della serie originale, infatti Netflix ha annunciato i nuovi progetti, ancora top secret naturalmente. L'annuncio è arrivato però durante un gigantesco evento che si è tenuto a Siviglia, dove, pensate, migliaia di persone hanno assistito a una vera messa in scena in stile La Casa di Carta, quindi tute rosse, maschere di Dalì e bella ciao. Netflix quindi ha confermato che il mondo della serie continuerà oltre la seconda stagione di Berlino, senza però svelare cosa arriverà davvero. Va bene, un po' di curiosità, diciamo, dal mondo della Casa di Carta, che quindi resta una delle serie non in lingua inglese più viste, pensate, nella storia di Netflix, e assolutamente quello che ha fatto numeri pazzeschi con tutto quello che ha generato con il merchandising, eccetera, eccetera, eccetera, eccetera.

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming su www.radioselene.it.
1: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis. Goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
2: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
3: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione e qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito, lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
2: Vedo la luce in fondo al tunnel.
3: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
4: Speciale promo. Acquista da noi una coppia di lenti fotocromatiche allo stesso prezzo delle lenti classiche.
5: La prova costume? Ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con Divi Milano, ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e idrena, e Epil Dream High Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
6: Una persona speciale sta per compiere gli anni?
7: Sì.
6: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene.
7: Sei in diretta su Radio Selene. Sorpresa!
6: Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
7: Una persona speciale, il tuo compagno.

0: Prenota il tuo bidet chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
1: Grazie a tutti, un bacio, grazie.
0: Bidet, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale. Questa è Radio Selene.

Ma poteva mancare secondo voi nel nostro sabato un John Travolta? Ma assolutamente no, dal 1978 l'abbiamo riascoltata come sempre con estremissimo piacere, mi verrebbe da dire, quando, quando parte questa musica poi sapeteci, le emozioni insomma vanno alla grande. Intanto invece ascoltiamo Love Somebody, Morgan Wallen.

Supertramp con My Kind of Lady 1982, e come sempre a quest'ora disco nuovo. Loro sono tornati, l'hanno fatto alla grande, possiamo dire, alla grandissima, anzi, in Maroon 5. Questa è Heroin.

0: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis. Goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
1: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
2: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito, lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
1: Vedo la luce in fondo al tunnel.
2: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
3: Speciale promo. Acquista da noi una coppia di lenti fotocromatiche allo stesso prezzo delle lenti classiche.
4: La prova costume ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con DB Milano ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e idrena, e Epil Dream Height Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
5: Una persona speciale sta per compiere gli anni?
6: Sì.
5: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene.
6: Sei in diretta su Radio Selene. Sorpresa!
5: Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
6: Una persona speciale, il tuo compagno.

0: persona.
1: Prenota il tuo bidet chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
0: Grazie a tutti, un bacio, grazie.
1: Bidet, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale. Radio Selene.

Elodie, affari spenti, ci avviciniamo alla fine del nostro appuntamento anche per questo sabato. Siamo per finire, ahimè, ma prima andiamo indietro nel tempo. 1989, Miss Lisa Stansfield.

0: Siamo arrivati alla fine, grazie naturalmente a Dario Quagliarella che si è occupato della regia, un grazie speciale a voi che avete trascorso 3 ore in nostra compagnia. Noi torneremo però tranquilli, non disperate, insomma. No, torneremo domani sempre tra le 17 e le 20. Un abbraccio da Paolo Foresio, buona serata, a domani, ciao.
1: Stai ascoltando Radio Serena.
2: Ami i libri? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
1: Questa è Radio Selene. Radio Selene.
3: Radio Selene.
1: Radio Selene. La colonna sonora delle tue giornate ora ti porta avanti e indietro nel tempo con Vivi e Rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi. E il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis. Goditi il trasloco. Al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
2: Garantiamo il valore futuro della tua Audi, perché lo progettiamo fin dall'inizio. Scopri la sportività di Audi A1 Sportback S-Line Edition con Audi Value. A partire da 299 euro al mese per 35 rate, con un anticipo di 3.234 euro e una rata finale di 17.830 euro. TAN 3 TAG 397, fino a 45.000 km, entro il 31 marzo.
3: Una persona speciale sta per compiere gli anni?
4: Sì.
3: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene.
5: Sì, Feliciana, non è uno scherzo. Sei con noi in diretta su Radio Selene. Auguri!
3: Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
5: Chi ha scritto per te dice: sei troppo di noi. Sei bloccata a noi a vita. Ti vogliamo bene.
6: No, vabbè.
3: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
6: Grazie, grazie di cuore, veramente un compleanno speciale.
3: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.

Questa è Radio Selene. Vivi e rivivi. Rivivi il 1975.

0: Vivi e rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
2: Garantiamo il valore futuro della tua Audi, perché lo progettiamo fin dall'inizio. Scopri la sportività di Audi A1 Sportback S-Line Edition con Audi Value. A partire da 299 euro al mese per 35 rate, con un anticipo di 3.234 euro e una rata finale di 17.830 euro. TAN 3 TAEG 397, fino a 45.000 km, entro il 31 marzo.
3: Una persona speciale sta per compiere gli anni?
4: Sì.
3: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene.
5: Sì, Feliciano, non è uno scherzo. Sei con noi in diretta su Radio Selene. Auguri!
3: Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
5: Chi ha scritto per te dice: sai troppo di noi. Sei bloccata a noi a vita. Ti vogliamo bene.
4: No, vabbè.
3: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
4: Grazie di cuore, veramente un compleanno speciale.
3: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.

0: viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi. Rivivi il 2018.
1: Non ci siamo mai dedicati le canzoni giuste.

0: le canzoni giuste, forse perché di noi non ne parla mai nessuno.
1: Vivi e rivivi un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi su Radio Selene.
2: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee,

0: Potrei sentire anche il mio battito, che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo. E ti ho tradita,
1: no, nel senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario. E ci ho provato,
1: devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: e poi dico che tu sei introvabile. Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Viaggia avanti e indietro nel tempo con la musica di Vivi e Rivivi. Rivivi il 2016.

0: was just like a song when we were young.
1: Vivi e rivivi torna tra poco qui su Radio Selene.
2: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport. Radio Selene.
3: Ti andrebbe di leggere un libro nuovo e interessante? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore, di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
1: Radio Selene. Vivi e rivivi. Vivi e rivivi. Vivi e rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi.

0: voice, but I feel I deserve. Yeah, 'cause I'm so fucking fabulous.
1: Viaggia avanti e indietro nel tempo con la musica di Vivi e Rivivi. Rivivi il 2015.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Garantiamo il valore futuro della tua Audi, perché lo progettiamo fin dall'inizio. Scopri la sportività di Audi A1 Sportback S-Line Edition con Audi Value. A partire da 299 euro al mese per 35 rate, con un anticipo di 3.234 euro e una rata finale di 17.830 euro. TAN 3 TAG 397, fino a 45.000 km, entro il 31 marzo.
2: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
3: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
2: Vedo la luce in fondo al tunnel.
3: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
4: Speciale promo. Acquista da noi una coppia di lenti fotocromatiche allo stesso prezzo delle lenti classiche.
5: Immagina il tuo matrimonio nel cuore della Puglia, all'ombra di suggestivi ulivi e maestosi pini secolari, fra natura e pietra bianca. Lasciati ispirare dalla bellezza di Borgo Sassi e Venti, in via Vecchia Canosa, zona Santa Lucia, a Corato. Segui Borgo Sassi sui social.
0: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti! Anzi, promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

Radio Selene. Vivi e rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi. Rivivi il 1990.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Garantiamo il valore futuro della tua Audi, perché lo progettiamo fin dall'inizio. Scopri la sportività di Audi A1 Sportback S-Line Edition con Audi Value. A partire da 299 euro al mese per 35 rate, con un anticipo di 3.234 euro e una rata finale di 17.830 euro. TAN 3 TAEG 397, fino a 45.000 km, entro il 31 marzo.
2: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
3: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione e qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
2: Vedo la luce in fondo al tunnel.
3: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
4: Speciale promo. Acquista da noi una coppia di lenti fotocromatiche allo stesso prezzo delle lenti classiche.
5: Immagina il tuo matrimonio nel cuore della Puglia, all'ombra di suggestivi ulivi e maestosi pini secolari, fra natura e pietra bianca. Lasciati ispirare dalla bellezza di Borgo Sassi e Venti, in via Vecchia Canosa, zona Santa Lucia, a Corato. Segui Borgo Sassi sui social.
6: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti! Anzi, promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Sostituisci i tuoi vecchi infissi.
2: Noi lo abbiamo fatto con Silvestris Infissi.
1: Partner Schuco è leader nel settore del PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
2: Silvestris, infissi di stile da oltre 30 anni.
1: A Bisceglie in via Berlino 32-36 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
2: Seguilo su Facebook.
0: Radio Selene. Vivi e rivivi. Vivi e rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi.

0: Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi. Rivivi il 2004.
1: Like no other.

0: Vivi e rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Immagina il tuo matrimonio nel cuore della Puglia, all'ombra di suggestivi ulivi e maestosi pini secolari, fra natura e pietra bianca. Lasciati ispirare dalla bellezza di Borgo Sassi e Venti, in via Vecchia Canosa, zona Santa Lucia, a Corato. Segui Borgo Sassi sui social.
2: Entra nel mondo saporito del panificio pizzeria Le Spizierie. Profumo di pane appena sfornato, pizze fragranti e dolci invitanti. Ogni giorno la qualità si sente e si gusta e si vede anche sui social. Cerca subito la pagina Le Spizierie in via Montello 50 e in viale Roma 6, Andria.
0: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

Questa è Radio Selene. Viaggia avanti e indietro nel tempo con la musica di Vivi e Rivivi. Rivivi il 1989.

0: Vivi e rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Garantiamo il valore futuro della tua Audi, perché lo progettiamo fin dall'inizio. Scopri la sportività di Audi A1 Sportback S-Line Edition con Audi Value. A partire da 299 euro al mese per 35 rate, con un anticipo di 3.234 euro e una rata finale di 17.830 euro. TAN 3 TAEG 397, fino a 45.000 km, entro il 31 marzo.
2: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
3: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione e qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
2: Vedo la luce in fondo al tunnel.
3: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
4: Speciale promo. Acquista da noi una coppia di lenti fotocromatiche allo stesso prezzo delle lenti classiche.
5: Immagina il tuo matrimonio nel cuore della Puglia, all'ombra di suggestivi ulivi e maestosi pini secolari, fra natura e pietra bianca. Lasciati ispirare dalla bellezza di Borgo Sassi e Venti, in via Vecchia Canosa, zona Santa Lucia, a Corato. Segui Borgo Sassi sui social.
6: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti! Anzi, promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

Questa è Radio Seleni. Vivi e rivivi. Vivi e rivivi. Vivi e rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi.

Vivi e rivivi. Il viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi è finito, ma torna domani, qui su Radio Selene. Radio Selene, la colonna sonora delle tue giornate, ora ti fa ballare con la musica di DJ Dario Quagliarella.

0: Hai ascoltato la selezione musicale di DJ Dario Quagliarella qui su Radio Selene.
1: WhatsApp?
0: Invia un vocale su WhatsApp 347 7272 274. Radio Selene.

Rififi, solo su Radio.

Rififi, una raffinata selezione musicale e la perfetta colonna sonora delle vostre serate. Solo su Radio Selene.

Rififi, il programma che Enzo D'Argento da anni seleziona, preferito da chi ama la musica più cool, solo su Radio Selene.